Per fortuna is what a gir. El giun, quel es schloppa. Ust jöves nimm vlüda vi. Quats insem.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimenza

sette le dra, müsli still, da wenden no, juppeli di und sette le dra, müsli still, da wenden no.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen dalla saira il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Convegna davart la migrazione, la Svizzera e il Maroc volen accelerar las repatriazions. Ils pilots de Mercedes parten ord la prima recce in la corsa de sprint a Montreal e Laura osa di Blair sull'eglie l'entir Grigion, quater 22 grazie a Samorezzen e 29 grazie a Quera. E gli LSIs, meu nome Urs Müller, bienvenuti. La Svizzera e il Maroc vogliono lavorare insieme più strette nel settore della migrazione. I due dare una procedura accelerata per identificare requerenti d'asilo che siano venuti rifusati. A quai ensa convenienza rappresentanti d'Omedu Stadis trininscontra a Rabat, la capitale del Maroc. Tenore il segretariato a Stadi per la migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. En l'avenir duein las persunas pertuciadas venir identificiadas e repatriadas en taifer maximal main 30 dies. La convegna prevese plin avant d'intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cussel federal anc approvar questa convegna. Plires mille persunas ens radunades ier saires in la plazza federale a Berna ed han demonstrà per la giustia del clima e contro l'iniziativa Nad in Svizzera de 10 milions dalla PPS. Medias locales discuoren da 3 mille, ils organisaturs schizun da 5 mille demonstrants. Clamà alla manifestazione aveva il movimento Ciauma per il clima a Berna. La manifestazione sa è stata pagevla a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 de cercle dur davart l'iniziativa di immigrazione. Sente trattatives de 10 giorni an l'Unione Europea ed il Mexico sottoscritt in una nuova convenzione de commercio e de cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento, il Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sind incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europea a sottostriccia von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marcia con passa 580 milioni di umani. L'UE esportesce mincion rauba per adont 53 miliardi di euro nel Mexico ed importesce rauba per adont 34 miliardi di euro. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della Convegna da Commerci. La seconda emprova è carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione della sua raketa Starship nel stadi federativo di Texas. In di avanti il start anche veniro giù per via dei problemi della rampa di partenza. La nuova versione della raketa è in sé più grande che sia antecessura. Center in gol da redont inura e Starship crudada a modo controllata in l'Ocean Indic. Quai ha procurà per euforia tra gli responsabili.
3: Two engine flip. Buoy cam.
4: Starship is landed. Good shutdown.
2: Il è stato 12 avvolti testa della raketa la più grande che finus venite costruita. In sicura due a quella ergular persona simil Mars. Nusiniet il sport, hockey singlaccio al campionato mondiale in Svizzera, al Canada guadagnà contro la Slovenia, contro Zedin, ed uscì a festival a 5 vittoria e la 5 partita. Era la 5 vittoria e la 5 partita ai da per la Finlanda. Ella abbatì la Grande Britannia con 4-0. La Svezia guadagnò contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a ierda per il Sokean Sud-Est, la Germania guadagnò contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spiegare l'azione, quai contro l'Ungheria. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa de sprint e nel rom del Gran Premio del Canada a Montreal. Da sper il Brit parte ses collega da squadra e leader del classamento italian Kimi Antonelli. Il dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parte nord la seconda reccia. Da vos quels parte il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ord la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6, temp Svizzer. Alle 10 suonda l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
1: La meteo.
2: Oggi di Blair sull'Eglia Nentir Grigion e di Lei Fitzchaut. La temperatura massima è 32 gradi in Lengia di Nota, 27 gradi in Sorselva e 29 gradi in la Regione da Quira.
0: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch. La bunura der RTL. Kunschkuverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zemmen den os Redaktur der Musica, Dominik Pole.

www.rtr.ch.

0: RTL Impuls.
1: Jan Premeneida in a brief, per fin in a seconda. Va d'aver totes duse zac, sperze in mont di palpiravi. Un bec do pos. A mona l'ora cif ai telefon. I avegia bain survenia las briefs. Els viglian angal domandar si avegia interess. Na, va nin interess. E non fan da 10 ans dovran nina carta da credit. E non fan da 10 ans pon prender scelo 10 francs enten la bursa e scel comprenza che per 8 francs resta angal ple la moneida da 2 francs. La donna e telefono è stata di madem mainisch cu me. E la stopcia però tutegna a telefonar. Chei è sto avant in peronz. I zumfanz o sa pivitz ed els on veies elettronicas per ner liber lor raps. Però ia fages anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo. Si la banknota da 10 vin schnitzada e di resta angal plen toc metal.
0: Impuls.

0: las novitats da RTR.
1: La Svizzera ed il Maroc vogliono accelerare le repatriazioni, quai con un convegno davart la migrazione. Il pilota di Mercedes parte nord la prima reccia in la corsa da sprint a Montreal. E l'auro stati Blair Soleil in tir grigion, quai tra 22 gradi a Samoretzen e 29 gradi a Quera. Gli è la 7, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera ed il Maroc vogliono lavorare insieme più stretto nel settore della migrazione. Dovrebbe dare una procedura accelerata per identificare requirenti d'asilo che siano venuti refusati. A quai enza convenuti rappresentanti d'ome due stati strin incontro a Rabat, la capitale del Maroc. Tenor il Secretariat de Stadi per la migrazione quazza questa procedura in media passa 150 dies. In l'avenir doan las persunas pertucciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximal main 30 dies. La convegna prevesa plin avant di intensivar la collaborazione economica. Sco proxim stol cusel federal anca amprovar questa convegna. Pliras mille persone sind se radunate sier saires in la Plaza Federale a Berna ed han demonstrat per la giustia del clima e contro l'iniziativa na ad in Svizzera de 10 milions dalla PPS. Medias locales discuoren de 3 mille, ils organisaturs schizund de 5 mille demonstrants. Clama alla manifestazione aveva il Moviment Chauma per il clima a Berna. La manifestazione sei stata pejaivla, a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide il 14 cercle dur davart l'iniziativa di immigrazione. Sventer tractatives de diagions an l'Union Europeica ed il Mexico sottoscritt in una nuova convenzione de commerci e de cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intende la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ed il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, sin scontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europea, a sottostriccia von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marcia con passa 580 milioni di umans. L'UE exportesce mincion raub per adond 130 miliardi euro nel Mexico ed importesce raub per adond 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider davart la nuova versione della convegna de commerci. La seconda emprova è gartigiada. Il concetto d'astronautica SpaceX ha testato con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship in stadi federativ da Texas. In di avanti il start anche vini rugiù per via dei problemi della rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sé più grande che sia antecessura, sventra in sgoldre rond in ura e Starship crudata mod controllata in l'Ocean Indic. Quai ha procurà per euforia tra i responsabili.
2: Two engine flip. Buoy cam.
3: Good shot on.
1: Il è stato il 12 avvel test della racchetta la più grande che fino a svenire costruita. In sicura dove è quella ergolare persona in il Mars. Nous sind in Sport, hockey singlaccio al campionato mondiale in Svizzera e il Canada Gudignac contro la Slovenia contro Aizadin e du sci festival a cinciavla vittoria in la cinciavla partita. Er la cinciavla vittoria in la cinciavla partita a Ida per la Finlanda, ella abbatti la Grande Britannia con 4-0. La Svezia Gudignac contro l'Italia con 3-0. E la prima vittoria a Ierda per il Sochean Sud-Est, la Germania guadagna contro l'Ungheria con 6-2. La Svizzera ha 20 mesi per spena azione, quai contro l'Ungheria. Ed anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa da sprint in Rom dal Gran Premio dal Canada a Montreal. Desper il Brit parte ses collega de squadra e leader del classement, l'italiano Kimi Antonelli. Ils dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten ort la seconda reccia. De vos quels part il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6 temp Svizzer. Alle 10 suon de l'ora la qualificazione per il Gran Premio dal Canada.
0: La meteo.
1: Oggi si sulla lieve l'entirchen tunnel e fitch chaut la temperatura maximale tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in sur selva e fin 29 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 13 sta di colonna strand Quira City, Paneduz, Schoer, Tranter, Tusaun City, via Mala, qua è per via da Memia Blair Traffic.
4: Quai en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: E se voi siete sono in colonna o amo i let o in cucina ai alder al primo caffè. Io, malecri, mi giocas, desaccompagnare di questa lunga findemna da cinquaisma, al primo dovrei però m'aves ermo un caffè. Mes nom, Livio Fofa, se già vis un bellissimo ed un buon di
5: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

No Can, qui è però RTR con Dorsi Sauti, ci sono il più grande fan di No Can, Michaela Schifrin. La fin d'avril, al datore, un nuovo album, Michaela Schifrin ha taglato quel e ha postato allora un video, questo è quello che si è l'armas e io per si è muffles, con taglare la musica da del. Ed è la 7:10 minuti, sonda benura, buon dì.

0: Der in sonda benur la settivainci ossa svai in un cert segn per sia maestà. Poi se presenter la reina des instruments. Non so che ci va a voi, ma i desi mince cas mince ada fascinante, ci desi in una baselgia e tutto in un'eada comincia da suona ricetta in orgel. E appunto l'orgel viene ernomna la reina des instruments. Più o meno in mince baselgia dai una e il speziale mince una tuna totalmente altra. E viene appunto più o meno mis in connex con musica da baselgia e religion. Marcel Stecher in un dei 90 ci viva dar decis però della vis ce quai non saia in somma nulla e ce.
1: Allora non is ben baselgia, non is mai stata neanche l'idea di più bot, perché quai ne era drivi per mai personal, ma c'è un canale per YouTube e non fec sull'aktiv bler ma uno ce l'ha metta in su al cin e improvare un po' mes stil più tard forse il mes agent stocks per poi mettere su. E per mostrare tu in un SB corals e lungurus, puoi suonare più interessante con questi strumenti.
0: Un esempio del plagio, per esempio, di interpretare musica da film con orgel.
1: Questo è un trend che è molto bello dire, le belle musiche che ci sono, che è How to Train Your Dragon. Noi è il test drive per orgel, noi compriamo. Questo è un plagio già del film.
0: How to Train Your Dragon, ad uno c'è la forza più concente. O del film, o al titolo del film Drachenzähmer, o? E quella melodia in versione d'orgel, tu ne allora circa

Pisera Pro 1 c'è il garantir per Pelli Alina. I similstuns, ier da più del Lion Marcel Stecher, sia i amo più storie da persone che hanno una relazione fascinazione speciale per Orgel, la reina des Instruments, dai anche il più nuovo arch musical. Ci ha avuto dato Steigler domani alle 9 qui in il radio, o curi di giù ci ha volato in rtr.ch con l'app Play RTR o anche in vos, kiosk da podcasts.

0: Salda Vinci per sempre, sì, dul di avant buon inemn, es ja stata la chanzun tagliauna per l'Eurovision Song Contest. Die Sonda Benuri, die stat la seti metz, las treis più importantes, noitats, ossa de Durs Müller.
1: La Svizzer e il Marocco vogliono lavorare insieme in più strecce nel settore della migrazione e dovrebbero dare una procedura accelerata per identificare quei requisiti d'asilo che sono venuti rifusati. A cui insieme con venuti rappresentanti da due stati stanno incontrando a Rabat. Sente trattative de diagons an l'Unione Europea e del Mexico sono descritte una nuova convenzione di commercio e di cooperazione. Quella prevese di abolire quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico. Zitat. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa di sprint a Montreal. Da sper il Brit parte ses collega da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli. La corsa di sprint è questa sera alle 6, tempo Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Ed un piccolo avvertimento potete darci a blare gli out-outs tutto in un'eada buona luna. E da nempe un dì da sta a mezzo la primavera con blare sulai, ciel blau e di vigni a mui un po' più ciascun con air. Air io a quaira masera 27,6 gradi, oz potessi dar circa 29 gradi. In selva potessi dar oz fin 28 gradi, fin 26 gradi in Engiadina Bassa e 22 gradi oz maximalmente in Engiadinata. Domanda cinquaisma e l'ora resti be e di vigni a mui un po' più ciascun, domani potessi l'ora era in grigiun. Dar per la prima ada ci sorpassa la marca da 30 gradi quai a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Io non so se questi sono inviati in lös un po' più freischi verso il sud, per mi dice per noi dai io c'è l'urs. In mince caso esi attualmente da far quint sull'autostrada a 3 di indifferenza lös con colonnas e c'è er tanto quaira sud e panaduz là esi da far quint con circa una mezz'ora da più viadi. Ait pazienza. Spraunze una buona climatizzazione anche l'auto e buon viadi. E una quarta domanda, colunch l'auto anche la firma che l'auto attualmente, cioè se vuoi che c'è in pensione, colunch auto l'auto prova sa firma. Noi si presentiamo ad un, ci ha l'auto durante 43 anni per la stessa firma e betaunt vu tots che ne schaut quell'interpreisa e pico franc che ne schaut Adel e sia vush. Gigi desmania, quai dal Daniel Movant la zot, ots qui pro RTR.

0: Vengi 2 minuts de las 8, son de banura, bellisma, cinquaisma giavugi.
1: Gola la daul senza ricchette, alles propellers, mocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni jeans, un fendes, catide mi prendes, tutte

La lunga fin d'emna di cinquaisma ista be cumenzai de sonda banur in des 9 minuts lasotti, c'hai plans out questa fin d'emna, also chavu laud sa regorda nomoniada, vida la fin d'emna passada, e l'ora aini alc per vu. La fin d'emna passata ci desio stata per blers musicanti e musicantes una delle importantes de quest'on e c'è vuo c'è stats della partita o c'è vuo out jent musica instrumentale poi se cuseglier de dar un ciut sun rtr.ch la dai a moduna blera musica mer fotografias e algordances della festa de musica federale da Vienna tantarader con passa 400 videos da più o meno tutte le musiche della Svizzera e del Grigion ci hanno partecipato alla concorrenza da Marcher. E appunto quella concorrenza da Marcher è un'impegnita registrata da mincia musica ci ha partecipato e qua in tun i portretti. E tutto qua è potato appunto citer su rtr.ch, also se voi non sapete proprio nulla ci ha fatto questo dito di 5 anni, se voi cominciate ossa da citer e teicler ist forza a fini l'ora in mardi a banura curci desde c'è da dir a laurer. E si interessa? Io non so, giusto avanti c'è al 387 video. Also, per me non vai più l'ora in c'è l'ora ne vi stotz.

0: gonna stop us now. E forse se ricordo che sto che vedo questi tempi e dai ho una generazione di romanci e romanci ci descresci da su ogni da gronda, più veglia, ferma e furbra col Bataporta. Bataporta non dà intanto più e speriamo di una marca e cincin di Bataporta se studi da lunga vida l'emission da radio ci tocca però io anzi arrestata si uvna scuozza il telefonini ci dera insieme a una spezia da emitur da pirazzi durante Blairzons una da Las Vus dal Bataporta è stata iacem prevost ci ha cominciato pro RTR in quella iada amo Radio Romaunsco redactur da Noitaz rivi pro il Bataporta, il però con fare un pa' da pirat.
1: Mes gronge vus dire far Bataporta. E enen ha podu spetar fin ci dan il permis de mudar de las novitats pro il Bataporta. En ha fatto ora fin già, durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur saveven. Un emission col titel New York, New York, e la dirà in toscia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti. E samo c'è Jerry Spesce, c'è quella della scuola centonale, aveva fatto il prim rap romanz. Backward, però, fin già dal 84, der qua in Schneer. E, no, i miei superiori hanno badato voi per mais, e feveremo altre robe, in ube novitats.
2: Also, qua proprio è su l'emittur?
1: Quasi su l'emittur, e però in giù non aveva rimarciato qua.
2: A qua questo possiamo, che qua è su l'emittur? Also, isto... Era sicuramente ci perciò en per fa quale missione?
1: Quelle ada, io sto per provare a portare da tutto un paese otersco.
2: Also mi ci piaceva che leva.
1: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e ena da ci fare quelle missioni e ma e quelle zide sulle metture, tutto normal. E allora al superior della redazione di novità allora badai un di ci aveva fatto otters robes. Però il tempo libero allora era qua è ok. E poi un po' più tardi allora non potevo fare quel mio domani, questa è stata la grande gioia ed era contentissima.
0: E ultimamente hai sempre voluto abbandonare RTR e qua è da 43 anni. Elis nempe it in pensione. Oztal da laini per amonea, dantil radio. Iacem prevost nempe iast del profil, quinterada più da quae cel a patria pro RTR, ma er da sia vita privata. Per example, da d'un greve de stin, curcisa diagnostizza pro el cancer e schnu torora da del un tumor ci paesea. E quis non eso sin sbagl, bot 4 kilos. Coce quai ha influenza sia vita. Ieramo un'eada un pa revival del Bataporta. Iacem prevost, scodit iac del profil Oz Dollars 90 in radio, occura ed in giuce volauzin rtr.ch.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizzera e il Maroc vogliono accelerare la repatriazione grazie ad una nuova convegna davanti alla migrazione. Se in via in direzione Sit dovrebbe Rotz pler pazienza qua e tanto davanti il tunnel del Gotthard Square sin le vie Grischunes. E Laura Rotz ha di pler soleglia in tir centun, qua e 22 grazie a Samorezzen e 29 grazie a Quera. Die Eile Soch, mio nome ist Müller, BNG. La Svizzera e il Maroc wollen lavorare insieme pli strecce nel sektor della migrazione. E duai dare una procedura accelerata per identificare querenz d'asil che sain vignits refusats. A quai enza cun vignits representants dome du stadis trin in scontra Rabat, la capitale del Maroc. Tenor il Secretariat de Stadi per la Migration kurz a questa procedura in media passa cianciuncanta dies. En l'avenir duain las persunas pertuciadas in ir identificiadas e repatriadas en taifer maximam in 30 dies. La convegna prevesa plin avant d'intensivar la collaborazione economica. Sco proxim sto al Cusel federal anc approvar questa convegna. Pliris mille persone senza radunades ier saeres in la Plaza Federale a Berna ed han demonstrà per la giustia del clima e contro l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions dalla PPS. Medias locales discuoren da 3 mille, ils organisaturs schizzunt da 5 mille demonstrants. Clamà alla manifestazione avave il moviment Ciauma per il clima a Berna. La manifestazione sei stata pagiaivla a comunicare la polizia cantonale. Il sovrano svizzero decide l'ora il 14 del cercle dur davart l'iniziativa di immigrazione. Chi che vuol presentare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 3 di stati colonne sin plirs trajects. Tranter quere sit e paneduzza is da quintar con 30 minutes de pli tempte viadi, quae scrive il TCS. Pazienzie dovrier davanti il portal nord dal tunnel dal Gotthard, tranter Altdorf e Göschnen e la colonna actualmente 16 km lunga. Jede quintar con 2 ures e mese de pli tempte viadi. Colonnes pli lunghe satier al posto cun fin a Chiasso. Sven der Traktativas de Dia Jons an l'Union Europäica e del Mexico so descritt in una nova Konvention de Commerzi e de Kooperation. Quella prevese d'abolir quasi totals dazis vertens. Per quest intente in la Presidente della Commission dell'UE Ursula von der Leyen e il Presidente del Consell dell'UE Antonio Costa sin scontrats con la Presidente mexicana Claudia Sheinbaum en la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sia una grande chance per l'agricoltura europeica, ha sottostricià von der Leyen. L'UE ed il Mexico formano insieme in marcia con passa 580 milioni di umans. L'UE exportesce mincion rauba per rund 53 miliardi euro nel Mexico ed importesce rauba per rund 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decide davart la nuova versione della convegna da commerci. La seconda è in prova e carteggiata. Il concern d'astronautica SpaceX attesta con successo in una nuova versione della sua racchetta Starship nel stadi federativo da Texas. In di avanti il start anche veniro giù per vedere problemi sulla rampa da partenza. La nuova versione della racchetta è in sic pli grande che sia antecessura, sventrinch golder dont in ura e Starship crudada a moda controllata in l'Ocean Indic, quae ha procurà per euforia tra els responsables.
2: Two engine flip. Buoy cam.
3: Starship is landed. Good shutdown.
1: Il è stato 12 av il test della racchetta la più grande che finus venite costruita. In sicura due a quella è sgolar persone sin il Mars. Ed anche la Formula 1 George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa da sprint e nel rom del Gran Premi dal Canada a Montreal. Der Sperl Brit parte ses collega da squadra e leader del classamento italiano Kimi Antonelli ort la prima reccia. Is dus pilots de McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten ort la segunda reccia. De vos quels parte il duo de Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc ort la terza reccia. La corsa de sprint è questa sera la 6 temp Svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio del Canada.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve lentir grigiun ed gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada tre di stati colonna simplir trajects, tranter Quera siti paneduzze ed da quintar con redont in a mesura da pli temp da viadi.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
5: Ides las otisis.

0: später finde ich ja der propi eint sül Center, mei au diges appunto. Musche, tuck ein til neir, weil per wo schon wo glaubt, ist der RTR. In questa stata il tunda partenza per la tavola ora di questa sonda e tunzi sieter. Sarà un insomma la prossima mezz'ora grande tema qui per noi Ivan e per la ciaccia grigiuna. Ah, eh? C'è la sta, vengono schon a mezz'la primavera ci può la ciaccia nier e va per la festa del tir federale. Mesdom, Livio Foffa, Zagiovis, un buon dì.
1: RTL. Credibile e simpatico.
0: E c'è un tip per tutti questi che stanno in colonna. Fatti più di data al radio e al dai blera buona musica.

0: Les undas più grands evenimains de sport de quist'on dura più a main un mais e comenza beim bot. Vede c'ha studiat? Championati mondiali da balapè podessi essere, ma i va per un des più grands evenimains de sport de l'on in Svizzera. As cinch de un es al tun de partenza per la festa federale de tir ci a lö quist'on in Grischun. Milis de treganzi e tregantas niraun allora in Grischun per sieteri per far un bun resultati. I al mini sguarta voglio savaire ne ad un po' più precis, cioè ci dis la fascinazion de quel sport e per quai ne tramis ad Elin in un stand de sieter. Elin non ha, quasi da dire, Elin non ha amo mai tenin schlupet in maun, ma ha voluto imprendere da sieter ed è stata per quai a Trun con Silja, Alessia e a erin scontra la treganta d'elita Anina Arpagaus Tomaget. E ta kleine ha da coach ed è stata per Elin da trainer con profis.
1: Bea pazienza, di savei morder, il control al plagier. Senza il plagier, venis bovitir.
0: Questa è stata Anina Arpagaus Tomaget, ci ha dit c'hai ci des la fascinazione del sieter e c'hai ci dovrà tot per nir melder. Ma appunto, Elin, quella è stata la prima eada e adela esit ishe.
2: Ir sur stada si vede vecchio pigli in un primed an meire la scheba da trer, trasi visir, cant pic

www.rtr.ch o con l'app Play RTR. E questo è in Center, un minimum. Un classico Queen insieme con David Bowie e Under Pressure.

0: Mischi bun zata glessi al pient, justa moneada. Blera buna musica ed un toc, ma ci des oz bötz da blest ist daun in dauntamo in colonna es quisquia from Italy Ernia Berlino
1: sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ai, per avere un po' sentimenti d'Italia non esiste star uras in colonna nu RTR Zaportain, un po' Italia in grigiuni. Dislas otti vanci trai, sonda banura ed in precis centi trai di, so sciovut pient, in 14 gimnas e 5 diz esida ciascet in avanz. Cumainza al più bel temp per blers grigiunzi grigiunas. A straida settembre comincia quest'on la ciacciata grigiuna, però non sai in blers lös la ciaccia 365 diz l'on, oder 365 diz tema. I oz es la ciaccia mince casa in tema. Forza c'è uno cella ciacciadra es osse usta in viadi vers Musté, in quel cas Charles Saluts, la esoz nem per la delegiada de l'Union des Cecciadres e de las Cecciadres, la 101 de Javla. I tantanater nira elet un nov presidenta. O forza presidenta, hai. Si esons est stat Tarcisius Caviezza la più at Cecciadre Grigiun, per vida la limitazione del tem d'uffici al ossa de Dario, però, se spost.
1: Io oggi grun plicita fa, quai, ad usa vai un tic in el trist, vai un son, abre in quai legers ad aplici finzera giù quai calasina.
0: Ai, durante questo tempo d'uffici ha impostut dat discussions per vida lufs, maer per vida scalibers de schlupet, munizioni e differenti lecce di ciò che ci hanno occupato.
1: Sins am provo di ne puspai di insieme al de am provato am flaccio di un compromesso su cui sono fatto il stavo sons lui se nus sin in buona via.
0: Ma una ad cicciander ad una cicciander i quai valier per Tarcisius Caviezel Erschel non sarà più ad cicciander. La ciaccia resterà sia passion.
1: A ci va un baile il prossimo ons lumo di forse un Tokyo svela ciuncavla potente gratuit a lungo studeggio lo suente da cala forse da gabo ci dice con la sanità la tiera mondo si gira un vino buona caccia.
0: Ai, ozzal, però, moneada da Miner, la 101 javla radonanza da delegianz dell'Union Grigiuna da Cecciandrs e Cecciandrs da Patente Musté, ci cinirà ses successura, sia successura da Tarcisi Caviezel, RTR, zatenirà sul curant.

0: Gest allas ottimez. Urs Müller, colas noitats.
1: Da Svizzera e del Maroc vogliono lavorare insieme in più strecce nel settore della migrazione. Mi dare una procedura accelerata per identificare qui rense d'asilo che sono venuti rifusati. A qui è con venuti rappresentanti d'ome du Stati strinsch contro Rabat, la capitale del Maroc. Sven de Tractativas de Diagons an l'Unione Europea e il Mexico su descritti una nuova Convenzione de Commerci e de Cooperazione. Quella prevese d'abolir quasi tutti gli dazi svertenti. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrati con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum. E anche la Formula 1, George Russell e Mercedes parte dalla pole position nella corsa del sprint a Montreal. Da spera il Brit parte se collega della squadra e leader del classamento, l'italiano Kimi Antonelli. La corsa del sprint questa sera alle 6, tempo svizzero.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ai Petros a smaccià per sbal da primavera sul mais lull e da nebbe un bellissimo di da sta oz. Con bler su lai ciel blau e di vigna ficciat oz. Er io a quaira masirà 27,6 grads. Oz potessi dar circa 29 grads. In Surselva, potessi dar oz fin 28 grads, 26 grads oz maximalmente in Engiadina Bassa e 22 in Engiadinata. Domanda 5 esma, potessi lor dar per la prima iada, qui ston in Grigion, la marca da 30 grads o da più.
2: Vias e traffic.
0: Is a dovra pazienza. Sull'autostrada A3, da stanter Quaira, Norti Panaduz, is la colonna actualmente 11 km lunga ed è da far quint con circa un'ora da più tempo da viadi. Ier su un ulteriore tragetto dall'autostrada A3 esi da far quint con colonnas. Di mena, fate attenzione, se oggi inviati con l'auto ed impustut oz, buona pazienza. Kilometers colonna. E dato questo c'è un attuale magibler temp de Teichler Radio. E il Melder RTR. Far più da dat, io las fenestres di Alder, ossa a Michael Jackson, con The Way You Make Me Feel. Devi un bellissimo di e bella cinquaesima.

0: feather to stop. Baby, don't leave me alone.
1: Noi incliamo di nulla per ciò che la non ha raggiunto al finale. Veronica Fusaro con Alice qui a Pro RTR. Ella non ha tenuto grand success a un pelapaia atras. La domanda non è scia, la domanda è più cinci. Countasiadas ci salderà oz questa melodia qui. Qui torna a intis stadions. Fini nostra nostra nazionale da hockey singlaccio per Schwaz. Cinges, cinch victorias.
2: Insomma, in tira equipe che per Schade, inclusive naturalmente als goalies, esce il maschio Genoni, naturalmente in classe. Ma io sono fei per Schade, che non sono in launch. Yeah, io sono veramente buona fine. Yeah.
1: A proposito, Leonardo Genoni, quella è realizzata questo in nuovo record di 13 shutouts per un campionato mondiale. Also 13 senza c'è la cif un gol. Qua non ha raggiunto avanti mai un gol. I Otsfis, una buona chance da Fabrizio Aurora, questo record da realizzare il 14 shutout. La nazionale svizzera da hockey singlaccio io a Oz domenica alle 4 e 20 contro l'Ungheria. Tutto altro con una vittoria fis una sensazione.

E allora la comenzà la lunga findemna da cinquaisma e con temp actual, e col temp actual comenzerà un imblers löser as firazes pisongs da blers svizzers e svizzeres. La stagion da griller. Temperatura da sta. Al sulaici splendura e dat pro. Vu alt previs da griller oz o domaun o pushmaun o forza tota strai dit. Hai, sarà in bot mincia ierz, in bot mincia balcun della Svizzera, da Ginevra a Müstair, da Basilea a Chiasso, da Cligny a Vrin, da Savognina a Chiamot, all'istess potret. Omens con una zaunga da griller in un. E la biera in ciel maun per svas ci san far qua e melderco tots ces. E l'ora orda mincia curtin una fumera. Satellit sarà un irritat, pilot sgolerà un via mainz e dix in un le ioberna, nos ministro de defaisa ci ciutarà sul radar e pilerà il telefono in maun per avvertir. C'al paiais esni attaccia e se ciutarà ora da Zorinio, na sarfister. E non è una taccia ed è sbe la Svizzera e era il grigion ci alda la sta con griller e baiver biera. E per la retta musica di Serani Nu. C'è fius nempe una grillada senza c'è patent Ochsner. Non è orda dix una boxa. E aldai in avanti in tutta quietezza la bellissima findemna da cinquais venusa farà pisersi fiume a prova svagin.

0: Las novitats da RTR.
1: In direcziun sit dovri bler pazienzia. Quai tant davant il tunnel del Gotthard Square sin las vias grischunnas. E la Svizzera ed il Maroc volen accelerar las proceduras de repatriaziuns. Ils us stadis han so descritti in convegna en chausa. Quai indus las temas ossa las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Cica vuol presentar la fin demna prolungada en il sit dovre roz blera pazienzia sin via. Sin l'autostrada 3 di stati colonna simplirs trajects, trantra quira nord e panaduzza esi da quintar con inura da pli tempta viadi, quae scriva il TCS. Pazienzia dovre er davanti il tunnel nord dal Gotthard, trantra Altorf e Göschenen e la colonna actualmen 16 km lunga. Il è da quintar con 2 ore e mese da pli tempta viadi. Colonnas pli lungas dat ier al posta cun fin a Chiasso. La Svizzera ed il Maroc volen lavorar ensemen pli strecce nel sector della migrazion. Io doai dare una procedura accelerada per identificare quei rens d'asil che saen vignits refusats. A quai ensa cun vignits representants doma du stadis trinscontra Rabat, la capitala del Maroc. Tenor il Secretariat Stadi per la Migration cuoza questa procedura e media passa 150 dies. En l'avenir doain las persunas pertucciades venir identificiades e repatriades en taifer maximal main 30 dies. Sventer tractativas de diagions an l'Union Europeica e del Mexico sunt descritte in una nuova convenzione de commerci e de cooperazione, quella prevesa da abolir quasi tutti gli dazi svertenz. Per questo intento, la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, si incontrano con la Presidente messicana Claudia Sheinbaum in la capitale Mexico Citat. La nuova convegna sai una grande chance er per l'agricoltura europeica, a sottostriccia von der Leyen. L'UE e il Mexico formano insieme il marciato con passa 580 milioni di umani. L'UE exportesce mincion raube per adont 53 miliardi d'euro in Mexico ed importesce raube per adont 34 miliardi. Sco proxim sto anche il Parlamento d'Europa decider de vart la nova versione della convegna. E anche il tennis, Jill Teichmann ha mancato al final del turnier de WTA 250 a Rabat in il Maroc. La Svizzera de 28 ans ha perso il mezzfinal contro la croata Petra Marcinko in 2 sets con 6-7 e 3-6. Sco proxim specie sin Teichmann il turnier de Grand Slam a Paris. In la prima runde del French Open fronte ella sin la russa Lyudmila Samsonova.
0: La meteo.
1: Oggi sulle lieve lentir Chantun e di lei Fitzchaut. La temperatura massimale è 32 gradi in Lenge di Nota, 28 gradi in Sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 di Stranda Quera Nord e Panaduzza la colonna attualmente 11 km lunga. Gli è da quintar con redont in ora da pli tempte viadi. Sin autres trajects l'autostrada 3 di stati lungas colonnas.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: 43 ans dir RTR. RTR è bumo stau sul job, RTR è stau su da casa, ai num e il mail da cumiau. Usa iacem prevost e usa in pensione, suenter 43 ans dir RTR. Adela il hospel profil, io sono Claudia Catoman. In cordial benvigni a vus, che te cleis quella missione, ed in cordial benvigni a mio hosp, a iacem.
4: Grazie per l'invito.
3: Jacet, com da casa, a nus dein il ti, per quei che nus ein gelu vrau bia uns ensemen, com da casa ei RTR stau per tei?
4: RTR ist stat mis segonti de casa sin clei, al prüm asch, tis de casa cu la familia cu zu fans, i RTR ist stat lura al segonti de casa, davo 43 ans, es poe dir quei con buona conscienza, quisa d'una stat fitch interessant, fitch captivant, Buns kollegas, bunas kollegas, buns teams, interessanti schon.
3: A congref eisius ad abandonar quei da casa?
4: Insomma, nö, perché l'ultim temp ne lavorabi 40%, vuol dir dus diz lefna, na fat fin già spera prodos pe ons guides da città, na fat quers da romanci in ingedine din Valmüsteir, e quasi più mein d'un dis un cel, simplemente ne pu ir in bureau pro radio o lavorare a casa pel radio, din per se far otras robas, forse un po' intensiv.
3: Aber fa quel nuot mal? Also nuot asche un sentiment, asche un crescer, forse schon.
4: Quando andiamo a cominciare, forse ci qua veniamo, però è crai, e son qui a quaira, e son sovente antecent, però ci son qui asche vezze da bler, si a bler, si e ne eramo da far dus trais incumbenzas, ci meinen mi c'è tanti la casa del radio romanci, della televisione.
3: Per preparare quel discorso, quel profilo, vai a domandare l'intelligenza artificiale, se la anconosce te. Adela risumesce, in redaktur de musica profilautier RTR, con lunga esperienza el Radio Ramonch, con un clar focus sin musica popolare, regionale e culturale. Alla IA ragion?
4: La sua ragion. Però quando ne siamo completi, fuis di dire Blair Otter, Claire Bat Porta, musica di pop e rock, musica classica, jazz, che sono tutti stili di musica che ci fascinano. E Claire, l'intelligenza artificiale, quella resuma in papero, e di Blair da più.
3: Se la resume, c'è qualche che si amfla ossa, se qualche che si abbia da voi speranzi.
4: Qua ci è capitato a partire dal 1983, qua non sa varala, e qua non sa nemmeno Blairs. In casa, c'è ci des tot capita quest prümsons, questat total chotter al radio e la televisione sco ci sono ossa, quasi in otter mond.
3: Ad quella in uso se discuor, lein i in tickel details de i bia onze na vos, sco bunament tots che menitir RTR de let's times, ti has anciet il 1903, beve stile patente da scolast den zack. Aber bo luvrau sco scolast?
4: No, perché quelle ada, la fin del sonz 70, era surabundanza di magistri e magisters. Cinque plazze forse in Grigion, non avevano una classe con 60 scolari e scolari. Poi far quinte c'è la chance di erano piuttosto piccine e non assorni là in giù una plazza. Ne fatto loro due sonz magistri di schiss, in modo una lonza in scuola. E hai aiutato un po' a far confine di quelle robette. E loro è venuto quel inserat ci cercevan seis collaboratures e collaboratures. Per qua ci deva un pass da schlargevant un po' più grande, questa è stata mia possibilità.
3: Also, ti aveva sluvenge tre sons, se ricorda se un ti inciata si delle prime siamas in casa RTR?
4: Sì, è mal gort, fece, era proprio il junior, il più uvende tots. Maria Cadruvi aveva fatto con mai un'emissione per un presentare. E allora l'aveva dato giovius da musica e aveva tutto un toque di yellow. Hai quelle ha di yellow, ter avantgardistic. Mm-hmm. E Blair sono stati solo fitti stutz che aveva già noi quel toque. Spers in clare motors, ci erano quelle ha di actuals. Però yellow, quella era una sorpresa per Blair.
3: A per te aveva sentito la redazione di novità?
4: E non cominciato con bot tutti anche la redazione di novità, redigere novità, e loro più tardi leggere le novità. Questo è il Gersunadi che si faceva più bot per imprendere. E aveva però il Gevus da far batte porta. L'emissione per i giovani di quella
3: era. Qual era un fitch nuova quell'emissione?
4: Quella era novissima, però era fascinata quell'emissione, della musica che presentavano, dei temi che vivevano. Mes grande Gevus era far batte porta. E non ha potuto aspettare finché danno il permesso di mudare delle novità per batte porta. E ha fatto ora fin già. Durante questo tempo libero, mia prima emissione senza che mi superiore sapevano. Un'emissione col titolo New York, New York, e là di rento c'era contribuzioni da vart hip-hop, da vart graffiti, e siamo c'è Jerry Spesce, che aveva quella della scuola centonale, aveva fatto il primo rap romance. Bequart, però, fin già dal 84, era qua in Schneer. E no, i miei superiori sono ora badati per me e facevamo altre cose, le nuove novità.
3: Also, qua proprio è sulle emitture? Also...
4: Quasi sulle emitture, però in giù non aveva rimarciato qua.
3: A qua questo possibile che qua è sulle emitture? Era se dirsi ci perciò per fare quella missione?
4: quelle ada just ihr probat a porte der tot in pein otersko.
3: Also mich wie ihr bitte kleve.
4: Più mai noi ven grandes libertats e ena da stu far quelle mission e mai quelle sida sur le mitur tot normal. E lura al superior della redazione de novitats allora bada un di ci aveva fatto otres robes. Però il tempo libero lura era qua ok. E hai un po' più tardi lura ne pote far quel mio demainte. Questa è stata mes grande gevuce ed era contentissimo.
3: C'è stata c'è memoria di quei tempi di Pataporto, spero quei che ti has quasi lubrau clandestino.
4: Clandestino si può dire, hai? Ma il Pataporto, quello era un po' lavoro, no? Potevano provare ora in pruna roba, non erano fece indipendenza, e la missione era d'una al mercoledì dalle 9 alle 10, e hai, coola musica, coola contribuzione. Emil Gort, per esempio, vide d'una, Arnold Rauch, der i con Celeste Polteri o della pista da Bob, viveva a registrare qua là. E es non stato unato con un ballone da erciote da Flem, es ne partiz, e vero in gioco quella in smaine, e tante rente loro fare appunto discorsi in par reportage, e loro svevano placciati su tavo. O er con una barca da gomma su len, qua ci è stato un po' spettacolare. Ah, e quelle contribuzioni, quelle reportage vanno loro presentare.
3: Ma è ciò che stai frechs, experimentals, vesen provo causas, anni in camera se la detta.
4: Veramente non è, no. Non è vero che le contribuzioni sono un po' più satiriche, sì. Non è provato ad essere innovativi. E quando ero in una buona squadra, quando ero con una piccola famiglia, e non discutevano mince tante ore alla lunga sulla musica. E questo è un tocco che va bene per la porta.
3: Allora, leggevi stile la musica? Allora, mince redattore, in moderatore, leggevi sezzo la musica?
4: Non avevano ad una svesse la musica. Tutte le emissioni più o meno svesse. E più tardi se loro non ci sfeva forse le contribuzioni sparate, se ci era forma di magazzino. Però se sfeva il svesso, ci era qua da A fin Z più o meno. Ha una scelta, ha un lavoro.
3: Allora, lui è quel che piaceva a te?
4: Quello piaceva mai, sì, sì.
3: Allora, è te la musica che ti dice che adesso ti clava a casa?
4: Precis. Però è che ce n'è tocco un po' il gusto di questi tatlevani. Hai, questo è stato un tempo interessante, con quelle blere libertà.
3: Aber scogliei, ter RTR è una dina, in sfabumo in emissione, minci nascia si plires capiallas. Che figevas a un sper il Pataporto?
4: Sper il Pataporto ne ha fatto, eravamo d'una novità, e da volo ne ha cominciato a fare redazione di sport, che vuol dire lere le novità di sport, la sera, alle 5, un quarto alle 6, dire qua, e tutto in ora. E da volo ora ir fare un po' reportage di sport. Potrei ir al Tour de Suisse, potrei ir a corse di ski, corse di ir colasse, corse di velo di montagna. E fare interviste e reportare. Questo è stato un po' in una nuova dimensione, fare Blair Radio live, essere ort casa. X include contatto con sportisti e sportisti interessantissimi. Questo è stato un bel, bel tempo.
3: A c'è chi ci dice, mira, usa una voce in quel tempo di lanciata, qui era già tecnica, ma in tutto ciò c'è altro che oggi. Also, qui vuol dire, l'avrà con un pindel, i deve un platto, i deve anche CDs, also, era tutto altro da l'avrà a da preparare in emissione.
4: Quali erano questi tempi analoghi? Per registrare questo apparato ci si nomineva Nagra, dei skills, der pesant, aveva mal la spatola da un tempo, la era rolles con sui bindels, quasi insomma un quarto d'ora, ci aveva un'intervista più lunga, lo avevo da dare bindel tante rende. E da volo ante il studio, tagliare con la forza e loro tacciare in sembalder, cioè quando era di un paio di sfida, se un togli aveva perdere, allora era da cominciare a cerciare, allora era qua, c'è un piccolo dramma.
3: Nu stai ne un intecto la lavoro ter RTR l'endenton de Klaus le prim talk de musica, perché la musica è intecto elixir de lavoro, stavols de vosons. C'è te kleins con prim?
4: Not at line un trio ci vende las Dolomites de la Val Badia, Ganes, Blers Cognoschen, forza, quel trio de donnes ci va mincetanti rente il Radio Romanch. Adelas ne imprese conosce da Udine, al Sons 90 sarà questa così di stat, al Festival Sunz, un festival con minorità linguistiche di tutta l'Europa. E elles delle Dolomites erano là e erano là con una gruppa o con un interprete romanzi. Ne imprese conosce da elles, era fascinato l'urvus, che elles fevano musica e Col tempo loro sono nuovi disegnati in Svizzera per fare interviste, loro discs sono comporuti qui in Svizzera e hanno loro potuto fare un po' il passo sur confin, non be il Tirol del Sud o l'Austria, era in Svizzera e dopo più tardi in Germania, hanno avuto un buon successo. Ganes a sosta.

0: Quest'au ganas il gievis de musica da iacem prevost ca ossi sonta ciunonza da 43 ons luvrau per RTR. Sentir a vetta de lavur el staus ter RTR. Iacem, ti veves fac la patente da scolasta venius per via da munconza da plazas ter RTR, pritard vesse se gira giù la possibile dat da mi da in scuola, aber quei mai stau in opzion da gi i abbandona l'RTR.
1: Mai, e non ha neanche un'idea da pensare andar via, da tornar o da ira far da magister, ir noi da abbandonare RTR, perché quando era, scusate, una vendita avanti un paar mesi secondi da casa, qui es sentiva bain, RTR è stato un buon patron, buone colleghe e colleghe. Nein, sono stati quanti l'ola.
0: Ti spie, restaus? Per noi, a conzione la musica che ha marcato ti ha lavorato, non sentono Dio in te ganas. Da c'è se ricorda sciocca, non c'è se sta al punto culminante in connesso con musica.
1: Ma un motivo che sono per la radio sarà più probabile che curce a dire, forse forse 14, 15 anni, che leva di una musica di London e Sounds di François Mürner. Quindi io quelli sono dire le due. E qua è stata un'emissione di cult e la più nuova musica che è scomparuta da Londra, per esempio, punk e new wave. E qua mi affascina. E da poco c'era qui al seminario, qua era surfniva Radio 24. Quel era sul pizzo Gropera e la vicinanza di Splügen, da Cellavart, sul territorio italiano. E hai, questa aveva un'emissione direzione Turic, la Eva c'è als Ratz dal radio in direzione Turic, però qua era su Fever in Pain, Radio 24. E ne era cominciato a parlare con l'emissione, con la musica, ci nos dodivo sceglie la Eva, Bob Marley, Jimmy Cliffy, il spin-off Stocks.
0: Ad ecco l'idea, qual è se vuoi? Ni.
1: Forza quelli ha da noi amo, però qua a creare sono sempre a sbagliare quel feu per la musica. E loro avevamo quella emittura americana, per i sudati americani, ci erano stazionati in Germania. AFN, American Forces Network, là era loro la musica americana, soul, blues, rock. E quelle mi tornate là su 20. In presa conoscono c'è Blairs, Benz, Blairs, interpretas e interpretas.
0: C'è non stato stia in incumbenza in connesso con la musica? Ti hai già onsluvato la redazione della musica?
1: Ma il primo era fare il programma della musica, questo è già stato buono. E da allora ho cominciato con la digitalizzazione della platta da vendere il disco compact. Dal disco compact loro sugli audio files, tutto è più digitale. Non va in ora esso ogni l'ordinata in software che programmeva la musica, il Music Master. E quel è stato introdotto durante quel tempo che era la redazione della musica, il responsabile. E tutto questo passo è stato molto interessante in price, in una pruna roba nuova, e è fatto il passo dall'analogo al digitale.
0: C'è che vi inviti RTR ad registrare musica romance, se questa è una... Qui è una fece fece importante.
1: Questa fece importante, più volte dire qua hai capiteva per caso, mince tanto si registreva, forse un cantautore, però c'è Giuseppe Gionin de Cortinza, allora, soprattutto qua della registrazione, allora quando fa sistematica, mince feste di cant, feste di musica, registrazioni di repertoire. Qua era sia incumbenza.
0: Aber ti è incumbenza sta lo da disinviadi, da accompagnare musicisti, musicisti romanci, sin festivals, ni concerts, nu ki devela pusevela

0: preparat per dar un concert.
1: Ai, quad eros in paier als ambasciadurs de la musica romancia e qua o là, forse uno d'usi all'on, dera la possibilità de dir accompagnare questa d'un festival, non sorprendeva in una parte del squash, quella iada. Io stesso non arrivavo un po' intorno con gli altri fici interessanti da Corinne Courchelles, da Alexei Marcus, dals Frenzlis de Tschlin e da una lingiata benzina da stio accompagnare. Qua era d'una ero se veni mai un fici interessante.
0: C'era l'utile incompensa, Leo?
1: Si tratteva del festival della EBU, si era l'incombenza rappresentare la Svizzera. Irlur era quella sezione, svera c'è c'è altri paesi fan, c'è capita sulla scena da musica popolare, musica da folklore, postut. Ah, irlur rappresentare la Svizzera e proponer mincion una gruppa ci partecipesse. Romancia, una del Tessin, una della Svizzera francese, una della Svizzera tudaisca.
0: Asa quella per parte ti è scelta con chi vas ad un festival?
1: Quando era per grande parte mia scelta, però ideva già una persona se potevamo domandare, ma fosse qua altro. E allora con ir era vero concerti o in scontri di musica, vedeva già una cella formazione e allora questa è fatta bene per ir al Festival del Fog della EBU. E claro, tutto non veniva niente.
0: Se capisci, non è stato stato per tutto?
1: Ma sono stati in Irlanda, in Lettonia, in Svezia, da fatta a Mosca con Cordini, Domenici, Annette. In pruna lös i paiais d'una fitchbase e veni mainz, er in lös in giocis vezeva quant importante c'è la musica popolare is. In Svezia, per esempio, derna, ma questa è una regione in giocis, ne deva bleres citats, ben per picciuns comuns, però c'è un centro di musica popolare e folklore. E loro venivano agli altri con orgie o con orgels da man e facevano musica, quella era una bellezza. La musica era del più naturale, a moduna la grande tradizione di fare musica. Quella era una fitch-fitch beda da avere, di incontrare quella agli altri.
0: E poi perché in Svizzera non ti gauta, perché non ti più riservato forse?
1: Forse era più riservato e forse quella tradizione non è usé presente in altri paesi. Se in Lettonia o in Estonia è la musica, o era la musica quella da fitch-fitch presente, oggi del più normale musica in famiglia con i fans, con amici e amici, bese vini mainz.
0: Com'è il stile, la rolla della musica romancia?
1: Ma la musica romancia ha fatto un grande passo da specie ad allora RTR a partire dal 1984 con quel schlargiamento. E leva musica romancia per il programma e loro l'RTR ha promovuto artisti ed artisti che ha cominciato con Pauline Notclà, Alexei Marcus, Hades, Finossa, in cui ha promovuto questi più uvens.
0: In cui ci sono tutti in buona bonda da venire in pass vina buona, cosa fai in cui la scelta? Perché forse abbiamo anche un gusto da fare, ma in un con la qualità negli esercizi.
1: Non va in cominciare da prima di vento non c'è aspettato finché questo vivono si era raggiunto in certo livello finché era forse ideale per il sostenere e per tornare durante il programma di musica da RTR e ecco la vana di una relativamente buona man quando questi sono siamo di un'attività si ci hanno fatto un po' carriera
0: da ti si dice che ti è slosso che ti dice ben grazie a mia lavoro che ti RTR a quella persona se fa carriera, ne viene conoscente, ne sa forse vivere della musica.
1: Ma, questo forse un po' esagerato, però durante quel tempo ce n'è lavorato qui da diversi interpreti di bands che hanno fatto il passo e sono diventati un po' più conscienti, hanno potuto fare disc compacts, evenienti il Radio Romancia, entro il programma, hanno potuto dire festivals, da questo è diverso, può essere Lirica Zanalas, Pascal Gamboni, qua può essere Roland Föxtli, qua può essere Astrid Alexandri, da proprio in pruna ci hanno fatto loro quel passo e hanno cominciato a fare musica più intensiva.
0: Also forse il passo or del Grigion, also chi si conosce è il resto della Svizzera?
1: Ai mince caso, perché in Grigion quel pubblico è massa piccolo e loro sai visto c'è Blairs, ir con Irio alla bassa hanno raggiunto un buon pubblico ed erci era una lingua che Blairs non inclina a qua funziona.
0: Il lavoro è già organizzatorico, con sonci a fare con musicisti e musicisti, ne registranti, c'è con els. Ti has inton fatto biaras interviste, questo deve evitare, also la parte pubblicistica. Dati che ho incontri speciali che ti ricordi di interviste che ti quittas per questa cosa?
1: Ah, da quelle interviste che mi ricordi, da quelle hai dato, ma c'è un più probabile. E qua feva bler più scocciai, qua amministrativo, qua feva di un ufficio in vides. Però interviste con gli altri, qua può essere cappelle di musica popolare, qua può essere gli altri del corso di una musica, qua può essere cantautori e cantautori di questa regione, romanzi e romanzi. Però è con stars della scena di musica internazionale. E è la mia occasione di fare belle interviste.
0: Cosa vengono gli abugenti in casa RTR per fare promo?
1: Ci venivano in casa RTR. Scopo, per esempio, Roland Kaiser è venuto per fare reclama per se disco nuovo in Clea. E ho scontato con un tip con una personalità che è loro sono stati al ufficio speciale di quel Malgordo, ma questo è un po' in peglialina al Gordo di questo tempo. Allora, Festival di Jazz a Morezzan, là dei pochi giornalisti che sono stati sovente, non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars che organizzavano Fitch Bain. E Malgordo vede El Di Meola, per esempio, X segnata in August, aveva il suo concerto. Non vanno poter essere backstage e vanno poter discorrere con lui. Quel dì aveva da fatto il zonz. Noi non potevamo far vivi, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti c'è il concerto, e lui è il chitarrista, uno dei più conscienti, uno dei più, ma uno dei melders del mondo. Questo è stato fantastico. Da poter essere un scelto struis di una personalità.
0: E quello simple, che gin, già, io vai pedo per te da dare un'intervista.
1: Pro Festival de Jazz, der qua a duna relativamente simple.
0: Sono gente che aveva un buon interesse.
1: No. Idere la SRF due sculture ci registrevano in cittante non tenere loro insieme e fevano lavoro come un eifle. No, qua con le interviste ha funzionato duna bene, per gli open airs sorniva a duna in cui veniva davanti al microfono e l'ha dato blairs in scunters.
0: Ti has menzionato in chat, ti has fatto viadi in connex col sport, ti stas levo bia occurrenze, ad elevo has fatto bia interviste. Con preparare quel discorso, cro e curdao mia in el che ti es stato il 1996 ad Atlanta als Jux Olympics de Stat, alleo proprio giù clic che ti es insomma anche io.
1: Questo puoi dire, hai. E questo viadis si poteva fare per sport, per ir, ad uno c'è l'evenimento, questo era ad una stata culminazione, spostato di Jeux Olympics, clair. E quell'anno dal 1996, era con Tony Poltera ad Atlanta, quando era la città, c'è l'urs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva fine del lavoro, qua, direva schon 10-12 ore tutto in ordine, era un lungo dito intensivo. Si è fatto per solito mangiare o bere, e quella sera è stato il parco dei Jeux Olympics a mezza città. E qua era già un po' scuro, però era una temperatura agreabile, un po' spass, e su un banco venne visto che era una buccia. Però non venne pensato altro, non ci menassi in avanti. Allora, forse 12 metri più tardi, hai dato in sfrac e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aier anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che qua era. Qua era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti, surcent feriti, non 200 metri da vento da qua era una fortuna e hai.
0: Also 2 minuti avanti fosse fosse sissi in quei bevoli?
1: Forza, ci sa, però qua è il destino.
0: C'è la differenza entre le occurrenze gigantiche del sport e quelle della musica o se è in connesso con musica romance? Queste sono due differenze mondi.
1: Queste sono due differenze mondi. Se tu vai ai Jeux Olympics o ai campionati mondiali, questo è organizzato, accreditazione, non puoi dire per tutti, hai le test plantas, da fornire roba, la sera, per questo è attualità. Se tu vai a fare interviste di musica, tutto in or hai il tempo in pieno. Più lungo finché il prodotto è fin, però è da fare sul settore della musica interviste live in questa base in scunters.
0: L'entornata in musica, la musica che è stata importante per te, marcato te a E. Paulino Cla, a nostra clenus la grande città. Mm.
2: E ei vine a tras na gronda città, la spuzzin ve fa gnir mezza malà. I deire saire pa cagliouz un vi,

intorno ed intorno. Scienti leggera, fusi una faura, in odere in giugno, ed essi un idretto ora. Pro la prima soppia, sono senza io.

jaccas verdes, un mantun e un minciun a un barlun de ceves, blonds, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il chantun fai una vera scoin dragun. In chunsch braivalc per in gleis en ein klet beduas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschüf un stumpel, quella dreta dit, wei tu kompel. Io de ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revolution.

0: In corsa ora sul stradun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunist.
1: Il fil che c'è tra la vetta da Jacin Prevost e la musica. Nous avons studi nua che lei in quei connex staus, ma la musica ha schon accompagnato tei de buap a Ramos, a quei grazie a Paulino Clà. C'era la gioga Paulino Clà in tia vetta?
2: Paulino Clà ha dodi la prima ada pro RTR, quelli ada vi qua nom Radio Romance. Zai dodi, e che qua dire la montagna de glaccio, c'è fai nozz, un de questox de sis prims discs. E l'anno allora badà, ma i da musica romance ci va in il radio, questo è il più normale ci dà, e non è tutto bene per inglese o per studiare. E Paulino Clà mi ha affascinato prima di venire, e per questo avevo sempre un stile alla Bob Dylan, stile di troubadour, di cantautore, e quel talk che noi dudì, quello ha da fare Blair con Bob Dylan, Somalia, Fitch, e le storie del quinto è Fitch divertente, e devo con ir al seminar e più tardi Paulino Clà m'ha d'una interessa non bisco musicant musicist din per se irsco artist ils comics romans de Paulin per la juventum de quella acqua era proprio alcins interesseva fic belle si storgias e la un grand humor i irsco artist se portrets cel fe vlur più tardi als graffiti sco persona fic interessant irco cia ideva festas totenor, de la Ladinia, o schlö festas o balsi totenor, de la Paulin Erla, e loro deva d'unas aires divertentes, loro neva chantar.
1: Jam session.
2: Es podes dir jam session, o schen, un scunter spontan, e de quel temp, e crai Blairs, de mis colleghes, i Blairs de mis colleghes de scola, se vevan or de dora, circa tot las chansons de Paulin. E, ai, qued era nos eroe de la musica in pempi novi in Engedina.
1: Dati a un'altra musica che ha accompagnato te, tia vita?
2: Blair, la musica. E nessun be stato interessato della musica popolare o cantautore o pop e rock. Era la musica del jazz, ma interessata a la moduna, ossa modo più, questo per solito è un po' più calmo. E qua ci fascinesce, ossia un disco o una platta fonografica, ci sono questi. Sono quelle squertas e si sono in una pruna informazione. La poschleer, questo non registra là, quelle adanti in quel club, con questi musicanti, musicisti. Questo mi interessa, era un po' vero di volo scurissa, c'è la storia di questa registrazione. E Claire, durante gli anni 70 e 80, tutto qua ci era, cioè, stile François Mürner, Musicus London, Punk, New Wave. La musica durante la gioventù, cioè, da Seiders fin 24, quella ha sinclia influenza fitch ferm. Quella mi accompagna modun, c'è dotots, madness o gruppi da punk, gruppi da ska o il reggae. Hai, questo è un bello sgordanza, allora è questo, hai fare un passo in avu. Io dai la moneta, allora vengono a dimettere molto sgordanza, le amiche di quelle ada, c'è no tatlevano insieme al musico, c'è no evano in sortida. Quando si accompagna?
1: Lei non discorre della musica popolare, quella è stata presente il Davoso, onste te, io vado a domandare la KI, e lei aveva detto che il focus è stato messo in musica popolare. C'è relazione con lei?
2: Il primo in scontro è quando era quando non era in scuola. Ramos aveva questo in scontro tradizionale le usanze, per esempio Malkorfs o l'ora al Bal de Buman, o loro mattinata, o il balin di Celanda Marzpels, Pitchens. E là era una gruppa di musica popolare che faceva musica. La Cappella Erni, per esempio, o il Frasi Anetica Wetzel. E questi suonavano questi tocchi e non si livano intorno e balevano in pa. Per questo era una divertente, non erano uscì ingaggiati e la sera erano stangalisci. E allora più tardi, quando hanno cominciato a lavorare con musica popolare per RTR, sono nude quelle sgordanze. Non nude che fare di più con quel schottisch, con quel valzer, con quella polca. E allora è quando c'è comparire la surfaccia. Quando era un po' in anche le sgordanze, un po' in forza, in un cio schott, un po' in più davo. E là è quando c'è hai nü conscient che la musica popolare durant il temp d'ufanti de juvenil de rer importanta pro noi i de volura sa qua un pa müda quasi un pa perder però è una chance de poder lavorare con la musica popolare e qua m'ha affascinato una ieri in scontri con questi musicanti ad una ingaggiata ad una fitch cordiale e ad una fitch buona collaborazione
1: non so, ne la musica in generale ha marcato la tua vita ti è stato un scolastico che ha marcato che ha quasi intermediato il lungaggio la cultura romancia per cui è stato venuto scolastico.
2: Hai, e vi comincia col ginnasio con 15 anni alla scuola media evangelica a Samedan, con una nuova saida o forse 17, mi dà per preseminare la din, ci dire giusto installare alla scuola media evangelica, non era la seconda classe del preseminare la din. E là va una grande fortuna di aver sempre un figlio buon magista, se hanno scoperto quel feu per... lingua e cultura romancia. E quando era Jacen Janet, quando era Jost Fallet, ci hanno potuto svegliare quel feu e dopo più tardi qui al seminario, c'è per pult. E adesso sto a dire grazie a Fitch per tutto quello che hanno fatto, forse senza l'air, però per me hanno svegliato una grande conoscenza per lingua e cultura romancia.
1: Abbiamo messo la base lo di venire RTR. C'è che è marcato i codici, i film. Also, te sei un amico in maglia codici. Non si vede forse di maglia film, se sapevo con Gesleo.
2: Si può essere dire. Posto di maglia codici, perché non stavano a Ramosci, quelli che non avevano televisione, no? C'è una sa televisione, telefonino, altri smetti, loro a Slea. E non sa, e non cominciare a leggere tutto quello che ci dirà d'intorno. Mince cuders ci dirà, in nessuna corona ne let, cienze di cuders. Ier da voi, loro cuders forse un po' più pretenziosi, ma ad una fascinata. E ecco, leggere, qua fa un bagno, qua viene a salvare una pruna e si imprende. E qua con leggere, qua non ha smesso, qua se oggi andiamo ad uno scia, altri scuders, mi c'è tanto, c'è altri scientifici, blair scuders dell'istorgia, mi interessano biografie, loro mi c'è tanto entrare in crimi, per tutte queste divertenze in pace di rire, per averne ad un po' di mind.
1: Ti è slubrato per RTR toccan il da vos di e per serveranza in da ti svalurs?
2: E crai. I da roba sono già da starlander via e sono d'una stata creare ambiziose wonde per provare a fare il meglio possibile. Io finisco in scuola era ambiziose, ci mi interesseva. Mm-hmm. E deve loro roms che mi interessevano. Insomma, noi la loro piuttosto gestire. Però la lingua, il romanzo, il francese, tu dai, ma di una interessante storia, biologia, questo è stato mes roms predilezzi. Quasi allora eravamo un po' manifestare il tempo libero. E veniente in la natura, e veniente ad osservare uccelli, conosco se fin già diversi, o fin già di spionzi, sarci che non c'è cibo qui. La storia della nostra regione, la storia della Alps, questa era una fitch interessante. Stai a dovrare ossa se fai guide di città.
1: Da quei discurrinus lo forse è un non so non peda. Io le sto intendo con il carattere. Io vai resentiu te scofic se di devils, cordials, primurus, acquiets. Vesti te tez in quals plaits.
2: E gest, e potes confermar quai.
1: Dati on si c'è de completà.
2: E na crai, na, quai descriva ter bain.
1: Ti stai scronto tra i sons ter RTR, esti mai venius un fisa ter ciao. Basta. Fai una ragazza c'è l'autore.
2: No, qua è nuova, perché qui per RTR ha la possibilità di fare altri autori. Da novità, sbatte porta, modera, fare reportage di eventi di sport, ir a festival, la paletta da qua c'è una potuta fare, è così grande che non è mai più lungo russo. E se dire in giada allora, forse il primo che diventasse lungo russo, è una la chance di poter fare altri autori. E qua non è una d'una. E se non è quella, c'è la nascita.
1: Stimirsi una voce in quals 43 anni. C'è cos'è il dessas a teu giuven, jacen?
2: Da fare mi ha preciso lì stesso. E crei la decisione di ir pol radio è stata una fitch buona decisione e non è stata contenta come gister. quella risposta non posso dare perché c'è non approvare. Però fare moniade precisa le stesse gesta schon e da forza singoli punti in giuce gesta qui svesse può fare forza in pein otter. Però da questo dai pax.
1: Ja, c'è anche sì a Ramos, a l'Engiadina Bassa, a Tiasa una dina in da casa e l'Engiadina, a Tiasa una stretta relazione con l'Engiadina.
2: Questo puoi dire, hai? Ja, da tempo quella relazione non dire forse so intensiva, però io durante il tempo della scuola, Blair torna a casa alla fine d'Efna, l'Azraïs, Ramos, in una figlia bella infanzia, senza grandi pisers, Blair as libertà, Blair as possibilità di sviluppare, di dire scuola, qua ci dire allora di una Claire durante questi tempi. Con la parentella, qua era di una figlia intensiva, cioè la famiglia era importante. E altri c'è malgort al più entlante via e c'era fin già con 6-7 anni, più tardi come si bazzegna riaccian, ci aveva un camion, ci aveva trasporto, ci aveva di una con fascina, ora fideris, ora grusch per farina, o io uti con per aldumi artificiali. Questo viade con bazzegner.
1: Quella staten.
2: Quella era di una figlia B.
1: Ti has in da casa quera, ti has famiglia che ho quera, ti eras e maridaus?
2: Hai, quera è un mese di casa principale, perché è nato con prima abitazione, fin già per 30 anni. Quella è in una flotta città, figlia agriabile, charmante.
1: A ti conosci quera e figlia ben, ti fas guides che ho menes? Turisti con son tras il mercato.
2: Precis. Però quella non hai conosciuto una usce banca ossa. E da sovente ci passa tras una via o una jassa e non guarda nessuno, non svezza dettagli, non sa ci c'è quaesi. Questa promenzione usce, promai questa è stata usce, finché ne ha fatto la scolazione per nir guide da città.
1: So, con sons, da più con sons, conosce squera.
2: E conosce squera, dispo, sur... Ma si può dire 50 anni, perché sono stato qui il presidente. In Andret, l'ora pur, quando ci hanno fatto quella scolazione, sono dopo 5 anni guida della città, in un paese uscì Blair da questa città, dal feu del 1464, da piccoli dettagli si svezza di una casa, l'istorgia della quarta episcopale, l'istorgia della straislia si sveva ogni in scuola, però più intensivo, Jürgi e Natsch, l'istorgia della via ferretica e della stazione. Ossa, posso dire, è conosco qua era Terbain, però i dà d'una da c'è occasione di prendere al Cenov.
1: Antes dus buats, entic quei fiuc per historia?
2: E crei schon. Questa è stata d'un intemus in pina casa, il mosaros di certas robes, l'ir cuders, se bancio qua lascia da voi in paino, perché spiuvens is otters mezzo.
1: Also quals eni otters vias, e bo, ter, e bo stau in tema, ter els?
2: Na, però, il piuven Lars, quel, ein preis Fitchbein romansch, za ingaggia per la URB, per la Unione dels Romani sulla base, la nucernuile substanza e elle sono impegnate su mie passive, si ingaggia per lingua e cultura romana, per elle è importante.
1: Noi discutiamo la tua vita privata. A c'è che sauda eter tei e in diagnosi che ti ha servito il 2017, in diagnosi di un tumore al thorax. Questo oggi è stata una enorme greve situazione ad un enorme greve momento di servire quella novità.
2: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu fai un telefono e mes media di casa ha detto ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen va in vista di scuola su un briva il PET ce l'ha annunciato mai fin già per essere all'ospedale a fare ricerche più intensive se loro riescono Vienan, an cercia, fat biopsies, provada a certa ora da ce ci stratta. E non a certa ora da ce ci stratta, c'è tumor, c'è qua è, se qua è il loro impero, ifnes fin ci hanno a certa ora, c'è qua è, un tumor c'è una nes, usce i preflus, però c'è des grandezze, se quel dire traes come 8 kills, a ste venir opera. E, hai, questo è un stato c'è grefs moments, perché là, hai perdest un po' la controlla de tais ves e questo per me è una stata molto importante di avere un po' la survista. Là è semplicemente se l'ospedale ha da fare qualche vendito.
1: Ti sei vedevo più che va bene a buon. Also, vengono a survivere, è qua in aus, è dati in terapia, è finito, vengono a seuns. Also, qui biada mondo esistenziale, lo è.
2: In quel momento tu survenci quella diagnosi schon. Però che ci dà allora la diagnosi finale, in cui ci disegnora c'è quasi la scala da 0 fin 20 fino a 3, se loro erano gli spesi fin già un po' piccoli. Poi l'operazione è stata grande, quasi diverse ore, dopo un perdito di situazione intensiva. Questo è stato il grave tempo. Non mi è per vedere la mia accena situazione, e la situazione intorno a te, tu vedi che gli altri sta molto male, ci devi forse vedere morire, se tu hai la situazione intensiva, qua mi sono dato da pensare. Questo è stato grave, forse più grave che l'operazione scottale. Però è mai rimessa da voi, e non voglio fare riabilitazione, e non voglio stare qui per essere discontro alla famiglia, na cominciò subito ad essere attivo, camminare al primo. L'operazione è stata in febbraio, in maggio sono il primo anno col velo, fin ora giù volta e di nuovo, le vede il spolax, quasi figli bene. E da me 60 kg che paseva, allora non è fabbricare su muscoli e tutto, quasi da prima. E da voi in mezz'on, da voi 3-4 anni, da qua da c'è. Buon. Però questo tumore,
1: non era
2: svanito del tutto, e è quasi tornato. E dopo questo tempo, cresce, lui deve fare una chemioterapia con tablette, lui va in avvo e cresce, ed è un po' un ir in ir.
1: Qua resta? Also, qua è in la chemioterapia viene a restare in una parte della tua vita?
2: Qua resterà in una parte della mia vita. Forse dai X-Niada nuove metodi, ci sono nuovi risultati della scienza, ci ha la chance di trattare quel tumore. C'è una all'esu c'è exotic, un sincia mille anni di questo, per cui per la farma non è interessante da per scrutare, e non erano medicamenti proprio fatti apposta per cui.
1: C'è agitato, ti ha detto il convello e la natura, c'è sciocca agitato da portare quei gran bordi, mi chiede una dina.
2: La famiglia è il più importante. E allora ci smudiamo per la vista su tutto qua della vita, e da roba si dirà più volte importanti. Ci non sono più importanti, per le paia altre, ci sono durante il focus. E questo allora, quel mio domani qua aiuta sono io. Sto diventando più calmo, sto a mi dare la vista sulla vita e accettare la via per ir intorno con questo tumore. E è chiaro che quella via non è accettata bene, questi ultimi 7 anni, malgrado la chemioterapia, è si fece bene.
1: Also per cui è riduzito, il RTR 50%, hanno fatto altre incumbenze, scuole fa guide a quere, ti lavori per la grotta della cultura, all'ingiadina, da quale causa?
2: Ed è semplicemente loro di decidere ce l'è a fare. E è una decisione, questa è una buona decisione, di fare bene qua, c'è un gusto e un grande piacere. E se c'è un piacere, non faccio. E qua aiuta questa questo è buono per la vita di mia di.
1: Noi siamo pronti Johnny Cash con Want Back Down. In teo caso avessi interpretato questo come io d'un bussi.
2: Questo è preciso sia. Quel text dice un po' in qua là, e non c'è quella canzone, e per questo Johnny Cash impara un artista molto interessante, quella in una blera fase ha fatto la musica che si titola moduna. Questo qui è forse uno dei stocchi tardivi. La del fin già paga bene l'andervia, il dirir a malà. E qui è stata sia voce, botte un po' morbide ci va tra spelle d'osso. E se dot qui a centare del, si, quem commuove di una ficcia.

0: won't back down.
1: Il profil de RTR cun Jachen Prevost, ca 43 ans livrau en differentes funcziuns per Radio RTR. Os vai eu un imper de mondes, cruge traviers ad imper cavazzins. Jachen, ad ina radio, da com hai televisiun?
2: Radio es fitch svelt, es fitch direct. Televisiun es un pim più complicià, ma es un lavur de team. Pro radio poste far svess una bella emissiun.
1: Perché lei sta in memoria ad auditurs ad RTR?
2: E grazie a una voce agreabile, grazie a una buona lingua e grazie a una stata di una cordiale simpatica.
1: E perché lei sta in memoria privat?
2: Er ce n'è fatto mes possibile, ce n'è di una prova ad essere un buon umano, già non sia.
1: La musica è stata il filcio centrasti a vita del lavoro. E ti fa esetz musica, rispettivamente i sonni la trombetta. E quindi c'è che accompagna o sonadina te?
2: E na suona la trombetta, anche la musica da giovenils e ramos, con Mario Oswald ci aveva fondato quella, da vol seminar era anche la musica del scadez. Loro ha dato un tempo in cui era difficile dire provas, anche la musica da ramos, quando aveva da dire anche ora, e da spelare e qua zindur manzà con la trombetta. Però cantare, fece figgente, e cantare con Jacen Janet anche il cor della scuola media evangelica, e er più tardi abbiamo un'occasione di cantare una celeada, io stessa vanno loro provas per un concerto a cantare fa irban qua di liberescia e loro incontriamo a tutti gli amici e amici di più bot.
1: Ha sentito il futuro?
2: Ma ella è restare sana, ella è il piacere della vita, ella è c'è ben con mia famiglia e vediamo. Erci a mis amis, restam fidels in mis amies e ena planisex sun vancio trentons. Quaci des oz es importante, quaci des duman es er important. E las algordanzas si sa quasi una buona base.
1: Papa Leo, cae non prevost?
2: Quel di ce le snuccia noi na son ina pruna telefons e mails e l'ora na e pasiesco Ascus presdisco schnocca dit. Ma hai, eles son parent cumai. Iene a l'urista telefonada vo e a domandare se potes avere la clave del Vaticano, della banca, e se potes nir vice papa. Però ce l'hai l'ora dit na, per qua ce sun reforma nuvaia.
1: Questo è il profil con Jachen Prevost da Ramos. A Quera. Ella ha 43 anni, lavorato per RTR, con son la redazione di musica, la redazione del Bataporta, ella è stata moderatore e redattore di sport a novità. Os con 61 anni e Jachen è in pensione. Grazie al Fitch che ti ha preoccupato per quel discorso che è in il studio di RTR e grazie per l'investe in tia vita e per gli sbiars anni che noi veniamo lavorare insieme. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono play RTR. Ad un til de Vostok, de musica, nusdin, curdin, a Domenica Net.
2: E non c'è il tocca Valzer nel Bosco, questo è il disco Invenzions, un disco fit speciale, in cui c'è due clarinetti e orgel de man, presentano tocs in forme differenti, innovative. I curdini e Domenica Net, per cui c'è un stato con es, al Festival de Folk della EBU a Moscow, un bel evenement con due personalità uscì modestes e uscì inaccompliciades. Questa è stata al Cvicvicbe.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: In direcziun sid dovri bler pazienzia trant l'anquart e paneduz dati 17 km colonna. Ed en la China morn almai 90 persunas trina explosione in una mina. Qua in dus ls tema sozza las diesch. A microfone Urs Müller. Biengi. Chi che vuol presentar la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienzia sin via. Sin l'autostrada 3 sta di colonna simplir strajects, tranter l'anquart e paneduzzi si quintar con un'ora e mese da pli temp da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienzia dovrà er davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschen nella colonna attualmente 20 km lunga. Gli è da quintar con bun main 3 ore e mese da pli tem da viadi. Colonna spli lunga sat ier al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria n'ha volu stuttine be sortir della Court Permanente da Giustia Internazionale a Den Haag, che ha annunciato il nuovo Primo Ministro Peter Modior sin la piattaforma X senza far da pli indicazions. Vant passa in on aveva ses antecessur en uffizi, Viktor Orban, inoltre la domanda da sortir dal Tribunal International, quai en vest al cumont d'arrest contro il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal International a Den Haag perseguitesce ils menders malfatts, sco per esempio genocidi, crims contro l'umanità e crims de guerra. El d'ombra passa 120 stadis commembers. Trina explosion in una mina in il nord-ost della China in almai 90 persone mortes, quel rapporto media statales. In tutto sei almeno 250 lavorers stats in questa mina. Blers ed elsa in anche spariz. Le forze di salvamento sono in azione. Il presidente chinese Xi Jinping ha permesso di sclerir l'incidente da redent. In la China dati 7 accidenti in mines, solette main in las mines da Cervun dal paese, lavoran passa 1,5 milioni persone. E da tiers la metropola Los Angeles è sortina chemicalia tossica ordi in tank da deposit. Quella vigna duvrada in tecnologia da materie sintetiche. Finusna sa e bec cartegiada stupar la ruasna. Quai han comunicat las autoritats de la California. Per quai che il tank pudesse explodir, sein redund 40.000 persones vinides evacuades en il contorn. Las forzas d'intervenzion emprovien anche dine da survenir la situazion su controlla. Indicazions ufficiales de var persones blessades ne dati bic. Er la ragion da l'incident neang bic en conoscenta.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle lieve lentir chantun ed gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legni di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
2: Se l'autostrada 13 strand Quira Nord e Paneduzzi e la colonna attualmente 7 km lunga, gli è da quintar con un'ora e mezza da pli tempi viadi. Ers in autos reacts l'autostrada 3 di stati colonnes lunges.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sonda as 23 de mai e ci dis 5 mas a badier vi da guai ci dovra per 20 km tutto in alla con l'auto bot 2 ore. La tredes al più grand parcadi quist moment in Grigion incredibile, 17 km colonna tanter l'anquart i Panaduz. Io vedo amici che blera pazienza a tutti questi sono inviati per blera buona musica per serai in semplicemente fare un po' più da dat e allora va qua e son. Ed in giù ci vien stat oz in colonna per ir a gratulare e ubilarsi e ubilaras qua za digiaini ist sco prossim RTR Sonda avanti 5 mesnom Livio Foffa flot ist dalla partita.

0: Florian Ascht, qui è pro RTR con Danali. E non sa, c'è quel anniversario. Abri da, atras persunas c'è un oz, as 23 de mai, motiv da far festa.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Non c'è gratulazioni per quattro persone che festeggiano otz anniversari. A Kumbel festeggia Tamara Bundi ses quindejavel. Sebastian Boss a Flem può far festa otz senses quarantavel anniversari. Precisa il double più veglia es Elsa Vincenz Camartin a Braille, ella festeggia otz ottantons. I Paulina Arpagauska Tomen Alax er ella festeggia oz ses ottantavel anniversari. Sinceras gratulazions, scediavo dai una bella e grande festa oz per vos anniversari e c'è tot vos jasts arriven a temp. Nue ci sun x anti d'un lö restats pendats in una colonna da quellas dai oz erfic bleras. E osa oz l'occasion da tras un'ulteriore gratulazione. Tots questi taiglanos. Giust in colonna o nulla al telefon dai forza però erin pa in colonna per vide ci vunus anots as unix ma con un pa fortuna. Podat da tras in pa momento. Una gratulazione live qui a Pro RTR ed in vos nom tramitaini l'ora il jubilare o l'jubilare la cupala del RTR. 0800 20 25 30 0800 20 25 30. Se vuoi conoscere di un otto anniversari e ci vuole fare una sorpresa. 0800 20 25 30

0: Bien-gi, Livio.
1: Dona, Jana Chandit, la Cupala va oz un grand toc, ha? Ci festeggia
0: già.
1: No, io mi pa.
0: Io sono dire, a chiave son fa qua.
1: Io mi pa, also, RTR non fes, RTR se non fes un possibile tot, Maria.
0: Oh, super, del quel tipo.
1: Also, io dicevo segnato che qua funziona, ma ossa l'anni sa vair, ci festeggia oz anniversari, ed in giua vala la Cupala la Scadiola.
0: Qua è Christian Brieger, il 54 Aval, sta a Bonn, a qua è mia niazza.
1: La nezza? E lei la, il l'ora cresciuta su era a Bonn?
0: No, lei è cresciuta su alla Schottfo.
1: Alla Schottfo?
0: E va.
1: E qua è l'ora rivida a Bonn? E c'è fala a Bonn?
0: Ma ella ha allungato, credo, lei... questa io consiglio qua di lunga semplicemente andate alla scuola leo con le vini di Bonn forse gli studiani forse gli sai i bugini forse la carezza io sono posso dire c'è che proprio a tra c'è lontano tu destra
1: e allora sala è romansch Christian c'è l'isla
0: nezza c'è l'è romansch sono c'è romansch tu destra francese naturalmente c'è sa bucce lunga c'è la sa e la c'è proprio romansch.
1: Ah, super! Allora, la Christian ci descrive su alla Schottfo, nirà forse un po' in strami, ha? A provare a plagiarci la onda Maria a studiare vita della oz c'è la festa 54 aval anniversari. Maria, ma qua non è l'unica c'è ella le sgratulare, non può dare insieme la mangiare tra me una cupala, avrà ella ma dite avanti ce l'avessimo ad altri ce l'ha le sgratulare.
0: Allora, sì, Walzer, Kohlenberg, il 37 aval alle sta da Degerfheim. Da ein Nefs, a lui si Irma Friburghus sta da Duin, sil si son da Ciunaval. Lei è mia sora.
1: Ah, also qua non è una nezza, qua è la sora. Ha? Also questi di das 23 da mai è stat un, in vostra famiglia, un cidea pops a sfracci, sco ci para.
0: Beh, para.
1: Basta Maria, also io dices nutra metain, quella cupala fich ient in Germania, a Bonn, l'anteriore capitale della Germania del West, e sperain l'ora c'è Christian a grond plagiaisce la vezza c'è sia iaia, sia onda Maria a studia videdella. Grazie fich per il telefono.
0: Sono di assicurare che l'ha plagiato.
1: Ah, e allora è si buon, e allora è nero plagiare. Grazie fich, ed una bella cinquaisma Maria. Arrivare.
0: Ecco, grazie a te, addio.

0: In mardi as 19 de mai a Gabi ca a cop de Trun guadagna 30 francs pro il chai chos. Siar oz vai per 30 francs. La invece ci funziona oz con un godon de 30 francs.
1: Chai chosas.
0: Noa runda chai chosas e quist quia sun as chavazins che nus adain quisteada. Appunto, oz, desi de Gudonier, 30 francs. I 30 francs avairo nulla es melder sco nulla. Quia venni as trai chavazins che nus adain.
2: La chausa vince vens duvrada da bella aura. La chausa sa nins prender cun sai. La chausa sa esser compacta.
0: Ai, desde mena, alc ci se podes dovrer ozzo eras prossims dits, alc ci se dovra da bel time. Cai podes quai esser 0800 20 25 30 es el numer de telefon. No pilanin jent incunter vossas ideas, vossas propostas, forzer la retta soluzion. Chavu, auti un'idea, ce ci podes ad esser. 0800 20 25 30. E non ci sta in niada, a ci c'è una qui a l'andervia. RTR.
3: Bien di,
0: Doni Melda.
3: La celta.
0: La tenda?
3: La tenda?
0: La celta. All'Elerson dormi anche in una tenda, Dona Imelda?
3: No, io credo.
0: Nulla.
3: No.
0: Non fuser nulla per ella, eh?
3: Io
0: ho buina. Ah, ok. Con 30 francs, lo spivo un mercato.
3: Oh, fossi 40 tenevo. Fossi 40 francs.
0: Ah, tu però mai qui...
3: Se sbaglio
0: il buco. Ossa, Imelda, la dice Romo Conti, ci dite Gudonia. Nai di 30, donna Imelda.
3: O che di aveva la svitao.
0: In mardi. Forse ce l'ha da fatta raggiungere, c'è un sbaglia per una cifra. A qui.
3: Questi clarini, allora, un po' più tardi.
0: Forse c'è la ragione, eh? Grazie Fitch, don Imelda, ma in un'es la tenda.
3: Grazie.
0: Arrivai.
3: Grazie a lei, ciao.
0: E allora ci taini a Cicenona qui al telefono. RTR Cisla?
4: Vendì che è Bea, Ventin de Jon.
0: Donna Bea? Na in Cletin Andret?
4: Yeah.
0: Da Lyon,
4: yeah, exactly.
0: Bea, yeah. Ventin de Lyon. E allora con ciao.
4: Yeah. Un po' col ventilatore di me, un quel spin ventilatore.
0: Ah, lei è l'un di questi?
4: No.
0: Nulla. I vigno sa be i ciato, i di desi una roba ci si dovrà impostare da Bellaura. Ale la ient ci vien be i ciato, dai loro c'è un confine, ci la dici, na, o sa più ciato non avessi più da nir.
4: Oh, me ma cal bu, a bia vai pipi gen cal, che soi.
0: Ah, ok.
4: Cali a vebu.
0: Ok, as prossim zits, nirai B, scediavo nu massa B, i massa chat, ma ima di splagi non esa nulla al ventilatur, ha? Huh?
4: Studiando,
0: mi lavoro. Grazie Fitch, donna Bea, e arrivair. Anche una proposta, 0800 20 25 30, allora, la tenda non esi, al ventilatur non esi, e di non esi nulla 30 francs, in per sé Imelda Duff, ci in Ucraina di Imelda, ci sa da più da nosius sconu, ed es naturalmente 40 francs ci da da godonier oz. 0800 20 25 30, e di schlö, mette un'idea di ulteriori francs, ein til jackpot, nai, da l'istesa mo propostas. Ci es qui a RTR?
5: Cristina, buon dì, so Silvio.
0: Ai, Livio, aber quasi l'istesa. Iela, is chi?
5: Tina,
0: Tina. Dona Tina.
5: Cadena. Hai. Scusa, ma ben Livio o Silvio?
0: Ai, ai. Ma io, per essere sincero, non è ben Livio o Silvio, ma...
5: Ehi, ma te la sei più ben Livio.
0: Ah, appunto. Dona Tina. E allora esci da d'una vis, forza, esci, eramo da d'una vis, c'è la, ma dici la retta soluzione, c'hai cerciaini?
5: Il bidon, la bottiglia da baiver. Il bidon.
0: Ci sa anche il velo, eh?
5: Ci sa, ma in generale, spiglia di una consai per cuci di ciotta. Ah,
0: sto bai ver bler cuci di ciotta.
5: Hai.
0: Donatina, in un espero al bidon, ha?
5: In gym problem.
0: Na, grazie a Fitch per la proposta.
5: Della 5S, ma e... tutta la compagnia.
0: Grazie a Fitch, Donatina, era della. Arevair. Nul occent, vain giù in Gigi in 30 e nu ciutain amu a Cicenu aina. Qui al telefon. RTR, ciao ciossas, cisla.
5: Bundi, cos barandun della puncia muesci.
0: Bundi, dona barandun della puncia muesci. E allora?
5: Edis crema da solai.
0: Crema da solai, Claire. Met la su crema da solai, i fici important.
5: Sì.
0: Ciò mi su, oz?
5: No. No. Oh, amo.
0: No, ma è des proprio da mettere su e una billetta l'altro dì ho deciso la crema da solaio da l'anno passato qui ho deciso o da ieri ho deciso sprims dici dopo dovrò quest'anno crema da solaio di inverno se stessi a mettere su ma crema da solaio più veglia non se stessi dovrò quella non io da più nulla
5: quella è da bitter
0: Donna Barandun bella proposta ma non è nulla la crema da solaio che ce ne cerciai.
5: Fangotta.
0: Grazie Fitch.
5: Bel dì.
0: In un bel dì. Era della Arevair. I gente ci hanno metto in 10 francs in più until jackpot e domani dai e allora sono da Godonier 50 francs che ci hanno qui al Ciao Ciao.
1: Ciao Ciao.

0: La lunga findemna da cinquaisma cumanzai forza era un pa temp da far uno c'è la roba ci nu sai schlo temp da far. Qui è un per tips.
1: Il challenge.
0: Per esempio a Trun, ant il Museum Ligia Grigia, dai oder cumanza alla sduassi d'un quarto una guida pubblica tras l'exposizione da fotografie da Leo Condrau. Museum Ligia Grigia, a Trun, alla sduasi d'un quarto. Un isce nomna Gir Der, o Der, hai, dai ozza intil Center de Cultura Nairza Schual. Artisti e artistas, scripturzi e scripturas, musicisti e musicistas, ci aun la lur atelier, rivan as usci d'im vuden de dar un ciut dolas culissas er sun lur la ur. Al gir cumainza alla squatter antil foyer, idis però permis de nir un paim più tard, e tot quai vin modera das collaboratours e dallas collaboratours della Fondazione Nairs. E allora, iaini a Val San Pieder. Là es odzomazia las quattro anti l'hotel Steinbock, la vernissage del cudesch Erde, Mond, Sterne. Passa dei gionz anas frars Sandro e Marcus Casutz da Val fotografa al ciel sta lì sur al grigiun e las più bellas ed impressionantes fotografies mosni ossa appunto in quist cudesch in des fotografias da notte da nostro cantun in una lume nulla visitata. La vernissage alla squatter antil Hotel Steinbock a Val San Pieder. Il loro danni monciut sun domaun antil la baselgia San John's Mustees domaun alla snovi metz la vernissage del Clom. Clom e scesa nomna al nov cudesch de Chaunt ecumenic per las baselgias della Sur Isot Selva. Al prim dai domaun alla snovi metz un cult divin, accompagnato da scors virils de Mustè e Tujec, e l'ora vin presentà al cudesch, e do vin eramo fat un viva sul cudesch pro un apero cuminaival. Al nov cudesch de Chaunt de baselgia Clom vin presentà domaun davent alla snovi metz anti la baselgia Son Johns a Mustè.
1: Il Challenger.
0: E beh, per informazioni, se vuoi in un coro, gruppo da teatro, società da musica, ginnastica, grillers, gli stessi c'hai, se vuoi organizzare un evento, l'esserci a tutto il mondo vien a savare qua. Se va fatta a savare qua su challenger.ch www.challenger.ch qua is internet e a quel ha un access persone in tutto il mondo non è male dire per qua fat reclama per vos evenimenti per ci si blera gli auto possibile veni a savare da vos evenimenti sun challenger.ch di mena allo ideal per far reclama per vossa occurrenza challenger.ch.
2: I tried

0: James Arthur qui pro RTR. Id es sonda as 23 da mai, desch dallas undersch. I non sa, cu ti des provuma, cun raps es da imprender ische bot co possibel da dir in tuarna. Da quel avis es segna pitet dosch.
1: RTR Impuls.
0: Adonde ist es simpel, nun es quai.
2: Jan preme neida ena brief, per fin ena seconda. Va daver totes duse zack, sperze im mund di palpiravi. Om bec do pos. Am ona lauda chif ai telefon. Ie vege bain survenier las briefs. Els viljen angal dumandar schia vege interess. Na, va nin interess. E non fan da di jons dovren nina carta da credit. E non fan da di jons pom prender schel odisch francs in ten la bursa e schel comprense che per och francs resta angar ple la moneda da dus francs. La donna il telefono è stata di madame mainisch cume. E la stopcia però tutegna telefonar. Chei è sto avant in peronz. I zumfanz ossa pivitz ed els on veies elettroniques per ner liber lor raps. Però io facess anche ne duscheia. Am prender cam mal ci fo, si la banknota da disch vin schnitzada e di resta angal plentoc metal.

James Bay insieme con Sheryl Crow, You and Me Time qui a Pro RTR. Per me è il tempo di far piazza per Tobia Falerci, Surpiglia, Dolas Undisch e El Piglia con sai, giusto eramo la Marella, oz col tema Erbes Montagnardas. Da mia part, scodit für sie Stadt, qua mese un Livio Foffa, so giuvi una bellissima cinquaisma, Stadt Bain e Uzaila Zorellias.

0: Las novitats da RTR.
1: In direcziun si dovri blera pazienzia, trant l'anquart e panendut stati 17 km colonna. E per via del virus debula sta la squadra nazionale del Congo ir in isolazione, qua in vista il campionato mondiale da balapè che comincia in tre semnes. Qua in dus les temes, ozza les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Chi che vuol passettare la fin demna prolungata nel sit dovrà rotz blera pazienza sin via. Sin l'autostrada 13 stati colonna semplirs trajects. Trant l'anquart e paneduzza esi da quintar con un'ora mesa da pli temte viadi, quai a comunicia al TCS. Pazienza dovrà er davanti il portal nord dal tunnel del Gotthard, trant Altdorf e Göschen e la colonna attualmente 20 km lunga. Jede quintar con burma in 3 ore a mesa da pli temte viadi. Colonnas pli lunghe stati era al posto con fin a Chiasso. L'Ungheria ne volus tutine bec sortir della Corte Permanente di Giustizia Internazionale a Den Haag, quai ha annunzia il nov Premierminister Peter Modior sin la plataforma X senza far de pli indicazions. Vant passa in onna aveva ses antecessur en uffici Viktor Orban inoltrà la domanda da sortir dal Tribunal Internazional, quai en vista al comun d'arrest contro il Premierminister israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazionale Den Haag perseguitescha ils menders malfatz, sco per exempel genocidi, crims contro l'umanitat e crims de guerra. El d'ombra passa 120 stadis commembers. A New York è da fin senza risultato la conferenza davanti il contratto bloccato della fornizione Tomara. Erso entro il discorso di 4 emnes ne sei nel spazio 190 stadis commembers bezza convignizza prolungare la convegna, che ha comunicato il presidente della conferenza delle Nazioni Unite. El sei un 30 d'autor discutato davanti il programma d'atom dell'Iran e della Corea del Nord. Si tratta già della terza conferenza in Chausse che è da fin senza risultato. Durante il balapè, la squadra nazionale del Congo stuir per 3 semnes in isolazione avanti il campionato mondiale, quai han pretendì gli Stati Uniti in vista l'ultima eruzione del virus d'Ebola nel paese centralafricano. Uscigliona dace la squadra nazionale a bec entrare nel paese. Quella sacciata attualmente in Belgia per inciampo trenament. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada e il Messico comincia il indista cercle dur.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve nell'intir grigiun e gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira. Erde Ciuncais, ma di Blair Sulegl a Quira da Tindida Cialires con passa 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13, trant l'anquart e paneduzza e la colonna attualmente in 17 km lunga, in lieve quintar con un'ora a mesa da pli tempte viadi. Sin autres trajects l'autostrada 13 stati colonnes lungas.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, La Marella.
3: Plentes sulveges et ervas montagnardes. Un schatzi speziell, chasciatori la natura. Qual è il tema della Marella de Dots? Mio nome Tobia Faler, già vus un'interessante mission. Cura mai mangiò l'ultima volta quel ciosa mar. Qualonno farom gers fich suvents, per esempio raccogliere un perfoglias de cicorgia e fer l'andror una salata.
4: Nossa nutrimente o faccio scegliere ci lime ple substanze petras, nos mai più genti docs e la primavera e becci petras in spiesoro sin dein kliung. Vida ton che è brutal Peter c'è so begugent aber le sang natural mein zerbungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanza Petras ci gost schon forse bitte den schibung en natural bler pibungus pinos corpo na tegeri sang per i dec per i fel
3: ja Colodis Astrid Turner de Savognin. Elle sconcentes cudona ci cugnosa mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce sin nos pros et in nosses montagnes. E con qual essens in mezzo al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redaktura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse sün via cun Astrid Turner per nire savare de più della possenza delle splente sulveges e per fer con quelles una salata sgiallida. Buon divertiment con la Marella Ervas Montagnardes, l'apoteca giusta per via.
2: La Marella.
5: Primavera è dappertutto floresci e cresci. Plantine scacciano del terreno e flore sgagliarde zambalescono le sprause e le contrade. La natura è lavata o la siena d'inverno. Le arve schinzvese e fredde puspe un buon abbiale da contemplare, na elle se ne plein substanze che non svene zedia, se dice come digina, nie en cugina. In quella marella compagna o la manadre de Tures, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spassagliata botanica a Savognin survenienus in investa e in monca i dieste vonos pais, a chi in survese magari. Depi varga corantons fa la dona de 72 ons talas Tures e las montagnas, ed è un oz a ella fascinada de las jarvas e plantines.
6: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flugs. Ich wäre einfach in einer Relation mit ihnen. Die Kanäle, das allein, das alles, mein John, die Reben, das Plagek. Ich sage, es kann der Fahrt, die sie sind tot fahren, die daran noch sind am Wand.
5: Du kannst fast schon 40 Tons gehen?
6: Ich bin schon, kun, ich weiß, die Stoß in der Tätsche, in einer Gazette, die ich kriege, ich stelle mir dem und dem Mund. Aber die, ja, und schon, mein Ohm, Barmeier, ihre Pastäder. Also, ich habe gewisse Fans von ihnen, und das ist ein Pest. Ich habe Dinge für die in Kodesten Flux von mir. Für mich, aber wo da, kann man eben beten, kannst du da rein, aber wo da, die Eichel, am Musar ist ein Fans. Ich habe ein Schett von ihnen, es sind alle nicht, die Union der Kuren, die man da, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò il prossimo drogista, se faccio che mi sono fatto, no, che cosa stai fare? Allora vai a l'igiene più intensiva. Se vedi che sto buon risultato, c'è l'unione di cura, ho detto che sto a sapere il programma. O se è in scelta.
5: Noi siamo in Sinvaia, a me rinche che cresce, giancia a tamati al contorno di Savognin. Ieri in dì, il cielo lev covrezzi. Al vende cuiets a cun ina leva jaca a isi graden per neuvel. Gli ossetze sono in somma boversada, ai propri boidai della botanica o son ebu segira schnus un fleinoz zu c'è interessant. Astrid letze lo pli optimista.
6: E ich crei per anno sen passeggio ai kurs ai ox della gelgia e cocca tazza frang na ploma per malier a per ervas medicinales.
5: Astrid Akavels kurz grischs, porte jegs nirs, einen Liesmer kun Stremes, Neres et Alves, ein Jeans grisch Neres, ein Chappes Neres. La Dona de 72 ans para fitte, de plein wetter. Struch, wenn sie fahrt als ein Prims Pass, amfle Astrid Turner schon am Prima Jarva, mo, quella tu könnsel meier boen.
6: Quella conta in Cantun, i plantaggi, quella piangas be, perché in Cantun non c'è chance, un gugent. Noi stiamo in avanti, piang, plesse pi mot, non c'è bella do. Lo è interessante per noi, per cucinar o per misdinar.
5: Also, le plantine, 10 per vaia, si la tezze del stions, de letzte scheinze la detta. Ai sais, che il stions an spons 10 lau aua. Ma si bia pli lunch, stuin se neanche i.
6: Come si sente giusto l'urte la morte, che la fis ubunga per far te, che la è per chietar o per malz da donnes.
7: Se ascolti declarare, come è quella che ho detto, scommenta. L'anstei,
6: io scommenta l'urte la morte, la fora bec, ad una viglia donna da sogni, a bler più viglia cisce, e di stai sta guerra, avevano sta rimnar, che la sflocrinia alves, anche che la sadella sta 5 kilos, a mia mamma sorveniva lo 5 francs per una sadella, plagna. Aber che era se cento, che era una vople.
7: Cosa è un tic? Aber scott articles, aber un tic menta a David Londe Flurs Alves. Ne vede?
6: Perché c'è la fora beach o la nomen romanz urtela morta. Tu desh visi di taupnessel.
5: L'urtecla morta vien trovada stedi alla medicina de Arves, a dire comprovaus scientific che la sagida incontra inflammazions ad emelsonias delle vaies respiratorie. La donna de 72 anni a iella scena de Arves bonon conoscente. Ella dada dine puspa intervestes de varza e passion. Ella ine delle spliversades persones al canton region ci va per Arves Montagnardes. A dje, durant nostra passeggiata al flum del Gelgia si fece sperde in certa vita che là. Ella parami in te schin lexicon sin due combes.
6: Also ist ein Skoi Krenz, der la Flo gespürt, aber noch ein Deintli jung oder la Zikorge, wie bell. Ich kriege tot die Kanoge, die la Flo gemelde. Gell, auch in enormer Forza, per saldar, hat es poi erfahr ein Mehl con ella, con Secher, e la Schirkoi er secke, a far che faccio l'em de proxima, ma dretsch, hat er mit Stefan scheinzer con quella Salata, pienziror las giuvenas filinias, ma tenente la Salata. E, per misdinar ans peggiori atton, las rics, allora è la forza della plantina e dentro las rics, e quella è fitch buona pis ni runkels e pi deir. Also, tu desch ans ries blutreinigung. Aber je per nategir, per far na cura.
5: Also in Stognanghi schilo und si da, je quasi trnus al grigion, sils braus spelles vaias dati schon in a massa causas kinsaga colta.
6: Ja, in galda de cusils da ver, weis, wenn sie da per tot co medicinales e da cugina.
5: La flug Pierc, ansemen con la flug Margrita, alles urticles, quen las jarves kiovin usa e grada unda distinguer. Sco astri da Clara, sen sur vacu alles trais, en cugina, a mincina, sa gida ancontra l'in, ni l'auter problem de sanadat.
7: Okay.
6: Ja, weis, in der Struge meinse du strais pas, weis, es die Shampoos bei in a massa.
5: Sco per esempio quelle due piante. Elle sono la base dei medicamenti che si trovano.
6: In erba medicinale, ma si può cucinare. La filipendula, das Medesüs oder Spirblume. Quella vindovrata, sono una sorta di nome per febbre, per marlas giudeiras. E avanti, buon cento avanti anni, è gartagea alla firma di aspirin da far quella substanza sintetica o da quella planta. E perché hanno messo nome aspirin, la planta nome spirblume?
8: Also qui, ich mein, in una planta, also qui viel wenn je eine zu Hause hat, bei einer Medizine, wenn je drauf als mir
6: per comprare prodotti con l'entke e tanti smastici sempre contro mals convulsivs e l'entke. A
8: cui cresce mocca o di prendere mince gacca mal al ciao ni mal de menstruazione ibuprofen.
6: Ma è se può essere fare un tè con l'entke da calastiosa ci prende vent. La figlia umbrella è proprio una grande figlia ci spresbilirci ni sos giusto in temporale per la testa sul magesi. Quella o nomen tu desch Pestwurz. E quella ins Duvravi er di time della pesta pin mal. Quella è contro mals convulsivs, also krampflösend. Quella soni an so einen Tees oder Tinturas naturales contro mal la testa an so ein quella figlia in so ein per mal in magum per mal alla periode alla menstruazione anzo anche da quella also le fitch fitch bunga e per da vente per ons dati quella sti spo comprarsku produkt contro la febbre del fagn also contro heuschnupfen und metti e era o da quella fil umbrella
8: also ach ne mein ma ja apotheke kunen medikament wes jo metter de la vardia so si rimna ko in massa causa se canta strukla o prendere gliech
6: Fa te far bler. Aber eben, den Aspekt, der hat ein bisschen Sensor, die Tiz cinto. E natural, an so, Play-Affekt, con la Stiktura oder la Spagyrik, ko i konzentro. Schins vor in te, allora, an so, in gal, lava, ci te rohr, la Substanzes. Aber je bleres Substanzes eint, ci vien in gal, en son galgo denier cui alcohol er con treror, perché ens fos spagurik oder tinturas. E lovin er tenor la farmacopoe, che è i codes della masdegna, coi toch screce van tots con recept. E lo a jes screce antes da vecrant trei semdes oder in mex, che la planta ant en keil, ci sei a degna garantie madem. Corabellas natural sonor da ple substanzas cu angal culava cui te. A das natural er bicelo da bever tot a de in liter, in dus liter stes, pas pirin per gutelas.
8: Also che vuol dire che ins lesso pre pli intensiv lo sei è pli bia lavur ins trova pli bia miets ni per cui alla drogheria je è in labor per se vei fare quei orden.
6: Esatto, das war ein Lawyer, die nur las prescriptions, aber natural lo è fich fi grev, ti vin si controllo tras i ofezi da masdegna e quel da victualis, ci sei già tot conforme. Das da weg per tot in certificat, novas culec, nova el.
5: Privat sei ja pli sempre de nazionales jarves per fa tes, etz, nien cugina per maia. Schins vuol trovar elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadanton è comprà le substanzas concentrades, per esempio in drogerias. Nossa tura cuozza redoni in ura, ad astri torner anfla varga corronta differentes jarves.
6: Es war just ihre klar sehen, sind keine Idee proppe, ka a jogte la veia salvada in Majoran oder Origanum salvadi. E di crei che tot ci conosce, ci so duvrar, che la er u grandes forzes ans popiliros fresh cel bung, ni se centar per surion virn. Ka mein si urtex il per tu desti il spinat, aber che è quelle salvati e quelle us giovani, us giovani figlie, plein forza e di peglio schelles co faccio un tex, faccio un buon giantar o vecca, ves, cant variant
8: ne, fitch
6: come essens in a fitch di cintata per tu desti che i wolfs mil il lac durs, quel è tot alf coragist or quel lac, quel ans pudest duvrar per vareiles, per far da vent.
5: Lina ni l'altro jarve da tissi venze evio scola di durs. Esce lei da tissi sala di da in quel cas incontro bricles. In tip che l'experte de Savognin ha, las flures che las vacas han bumme jaus il prau, quelles desins al meir butu caen. Inside quai an oca quelles in da tissi. E, senz informa via literatura dagli internet, nienez già in applicazion. Per esempio, Flora Helvetica. Quella costa ad Antonina de las Meire sur vest

0: de i Habermark i Boxpart. Quel che la floria al scu e na floc in gran scu na balla da tennis alf in po scu il daint liung la zicordia ma però ossa è angal la floc sarada also is brombels e che sens pudes os pilir a far scu spargla sent in a sosigna a coger che il malier con tanta forza senza che fich fich bu
1: Jau audel vesel a fredlina massa Perché è più semplice da immaginare che le piantine che noi cinciamo hanno la piantiva laggiù le jarve le più popolari e più semplice da circumscrivere e da immaginare. Astrid Amusau ha declarato una massa.
0: Vedi, c'è una variante che ci ti posso trovare, collega?
1: In questo caso, non si può dire il canton Grigion varga 100 jarve sin lina nell'altra moda. I vagi in quella marella per le jarves montagnardes, de co, in grad le jarves montagnardes, a sci saunas, a sci bia energia a San Madagar.
0: Ja, co è forse voi che l'ho un po' falò. I son che, perché gli en sangas, gli en becci col tem, gli en degli antiterracci, persiva eni forza, senz cerce las ervas con ilas eterics, e i bebun i risultati entre las montagnes, lo manci il sugliel per sviluppar. Entre las montagnes on so otra substanza, ebbe c'en milres, scub, petras, Taninas oder is flavonoids, eben andere Substanzen, die in Lada bleiben, die zu leil dat gehen und die in Dea lassen. Aber bitch, das ist eh das Eterix.
1: Aber das ist eben in general, dass wir uns wollen, dass wir uns kajashi bien per nossa sanidad, dass wir dessen konsumieren, rekolta konsumieren, ad co.
0: Ich pense, la rena imperiale, quella è il maestro Woods, che è in una delle più importanti, e si va per Frank bitch, l'arnica bitch, amlidar, che è per noi che è grigion bitch, surmagida. Aber supplicir in galla testines a vordar se bleres, a berimnar tot. Che è una ci so, Goethe o Scratch, si non signero da scienze cipiglie staventano tutte le erbe medicinali e non deve lasciare e che fissi l'arnica con quella se vanno a misdinare tanto. A di pensi scu anti vinars, scu ic o durante la homeopatia. Tutti le minci c'è. E si va a tenere la calondra di ringelblume e una fitch fitch importante e pulic, se non mai niente c'è schlet.
1: Dati lo in motiv de co che quel grad quelle plantine quelle jarves ein schi schi bune fa quene differenze schi in schi des kauter nus als kolms ni juale bas
0: i crei che tu hai schon vede la caloc c'han blir de ple forza la montagna par mela meters o tezza da mar foni elas de ple caloc also i su lei e pi intensiv lo e che ir la substanza e te weist ir la steil al was chinus du rein entel la drogeria per fare sitz che la sis oats en blir pi al was e las otras en po grises also na teira o regolain chi banci elas crescen lo ai li oriunt no c'on las pibungas circumstanzas per crescere per veclas substanzas.
1: Sco Astrid ha già detto in las jarves specialmein els culms, fech concentrades a bunas. Las plantines en confrontades con in aura roja a variante, con els ferms radis de dufau ad an in cuor temps de vegetazion. Entras quoi sviluppeschen las jarves substanzas actives de protección per se ve survivor su quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrats, nie en forma de deci, sein se maia biaras de las jarves. Astrid Turner muose cocinza fa in a simple salata con jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de Astrid en flöi nus las ingredientes per nies gentà.
2: Also, se mai se cava raccolta per il gentà?
0: Ja, copia in se vada, ci stere un po' dall'ustella morta, ma ten se rind. E le flocrine dell'ortella morta e poi con la stalivetta per che è di der Wiesenknopf e un latin al sci in bel nome scopar nox romans sangui sorba vo dec ich el teire se il sang e che l'ans d'ora ante la cugina ante la masdegna parschen so fair chits per de sang sei san canas oder de la menstruation oder scheuer e ante la chatafi allo scheie in bun gost scuda nox e calme ist dera degna ante la salata la stalivetta

0: Ens gad uns tgeppel a sanadatsch ins maia quella salata, quella sta livetta.
1: I pains e rebel a sci frescia, sci buna. O se, pech.
2: Vieni un pete che la... O, arrivi schon la flucrinia. Co vains us un po' da sta livetta e si va pains a franc. Co vus eins ins tgeci flurescia melen, pains a compo cornicles, che sen... Ihr fitsch bungs valetta, kes on, stadekt und tudest, ungesättigte Fettsäuren, also is bungs gras, ci duvressen, en enten kels. I kem a steine, kosa meninsos ben a ploma kun en perflux, aber i vei jor bagn, ente la salata.
0: Also quelles prenne suc tot per la decoration.
1: Bibi, ja. Ko vain si regna, i timian, alpin, kel pianza franca ente la salata, kelle ozen de, sot im mikroskop, enia, dalas Erwas an Kadenia kulas pigrondas busebladat da schens o in infektion also la tos en so bronchitis en so da fregt en ins inhalesi kun kel oder ans bevi fo sirup da la tos oder i te ki fo also so eliminar las bacteries ki pakas erwas e an Kadenia ozen de antinos mont modern en kulas pigrondas substanzes i timian alpin oder i quendel Ens stoppier i drech moment, guce bet sulel, bet sur mezdescha von Joscha, so voir i la prada, dan so becen lo. Asi pians anche un po per decorazion las flocrinias da las margaritinias. Ka? Ka? Ad anche un po zicorgia.
0: La zicoria, la feia del den liung nisco qua chiau dic la fluch pierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minche mai e a sentic melen vid la detta, a sin scarpa ela giu, sluve minche gara sin liquid alf od il best. Il ciao melen vid din liung best, giudem la feia gronda verda la sinumnada zicoria. Al moment vesins las fluchspierch de betotzils braus. Adiaus regordel feg bain vid la fluchspierch ort maia fonza, saigi che nos duvavan ela de fa termaiz, ni e de malagia, perche che al ciao de la fluchspierch cevene vos minche mai a scheia in biala calur melna si la pial ni sin vaias, ni e per prevemes cunelz. Iarum nave la feia, aber setza, fosse io mai venida si l'idea di maiala zicoria. E mai memoria in quella snumnada mai in fecch petras.
1: E dipende cura c'è un spiglia, nostra nutrimente o faccio scegliere, ci l'aimbe ple substanze petras, non spiegare più gente i docs, e la primavera, e i becci petras, in spiesoro, in dent liung, vida ton che le brutal peter c'en so begugend aber le sang natural man zur bungus kun ervas kun ieles eterix aber la substanza petras ci gosten forsa bitte den schibung en natural bler pi bungus pi nos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ja
0: e giden la substanza petras de tukedia ad bove formune sin causas dulces tunenze sets bain Ma con bien chiai, jetz vesio lu.
3: Nu menzo a casa fa la salata. Ja, menzo fa la salata. Qui tip top. Hoppa.
0: A casa specie il partenari de d'Astrid al Martin ad al Jat Lumpi.
3: Martin, ja. Il collega ist da. Look da. Ja. Nus per la salata, la vis mangs, la giù la salata. Ma non è possibile.
0: Also quasi la feia pinche,
3: ja.
0: Ne vendel bestie.
3: Ja. Qualcosa che staglia in salora, qualcosa può mettere in uscia, quando c'è il best gross, qualcosa mette in uscia.
0: Also penso tutto in tic de parte.
3: Ma tu se vessens, anche se invece un pigli tre figli, jetzt vessens i rampo di las figlies, aber cosa va in seconda. Qualcosa taglia in salora.
0: Tier la zicoria zepla astrin avven la part alva giudem, quella che era una vona in per minutas de tir del tratsch. La feia pli gronda, la cetaia l'embocadas. Las flores melnas de la flor pierch carpella de part a mischaida sot la salata. Al partenari de d'Astrid a buschi bugien al Peter de las Jarvas, per cui mischaida el raccoltau con salata verde.
3: Che dati una salata, ha? Exemplaric.
4: Io sono spagnada.
3: Uvete, io.
5: Lei se vuole.
3: Uvete, sarei vi cosci italiani, anche un po' in che co. E che posso natural anche più fegna allora fare antipanci, a lasciare 2-3 ore antipanci, lo pezzo i panci, proprio lo docro da quella serva. Che ne è? Manca il monice, che lasciamo le cianche. O vedo il savoire. Donci il microfono per la pezzella savoire.
0: Also, i frede schon è Peter, che si ha?
3: Sì. Aber bagno, also so bechan civilium, so belletz fisampi, aber nus ma tain bechan letz scho fo in otra domineschen li civilium.
0: Jene masse di Frenz Friatz, in mi scheide denter jarve seterica scotimian ad oregano, mo e Petri della Zicoria, a zaco regordi mai vid pascht frescht sagau. Ach ne man in a sempla causa, raccoltanti nas jarves ca crescno sil prau, al meier mo quelles cinza sedz distinguer, lo è quinze se dirs quinze maia, giubodia quelles, taia la grande feia in bucades, in a buona sosa a schon oi la salata de jarves pronta.
3: So, questo è un zain, tu vedi quella? Vai al bagno, scegli, ma c'è sempre sosa, ci va, ma non c'è onda, dove qui c'è la sosa, dominesco, scegli.
0: Ma te, non c'è senti le jarves, le splon.
3: Io solo per te, qua lo c'è, lo c'è. Guarda qua con la stalivetta, sto a guardarci, ci vogliono anche un coso speciale per te la zicorgia, la stalivetta, questa maniera la salvata.
0: Allora io sono venuto al giorno di Peter.
3: Ecco qua anche un po' margheritine, timian, sola, io spero ci costa, c'è questo spirore, guarda qua anche un lavoro, ma è tutto niente in cerclima. Aber cerclima è che è buono, c'è bettizio cento.
0: Die jetzt spere we, che nus ven buen urden de tissi. Mo, io fidla d'Astrid. La fin finale ha la varga curonto ons experiencia, a setza fa a maia e la regular ma in de quelle salates de jarves. Chalou, in bien appetit.
5: Grazie, Fitch.
3: Come sono stupendo. Ube?
0: Io sono meraviglia.
5: Also, io provo l'ina gade la...
0: Io provo la salata. Ja, jente non usitau, ja, je Peter, io sto di sincer, io mai bo sci via salata Peter, poi je bien, je bo disau. Je bo disau, je auto. E proprio as in cento che kai blefeia de salata. Kinsen Kanosche. Weil aus Bolzen mein kein so ein Mal al Wente. Ich guste propi Bein. Ihr pli Peter Kaschaljok. Also ihr propi Auto.
3: Okay, mach do, ube hei bung. Mach do.
0: Und ihr propi bia Differenz guste. Also ihr so weiss, also Bodi, also ich zentel schon, les Jahre was pli intensives, la Zicoria sentia,
3: alla stabilette, aber steht meine Soulette, das Kors ist natural, der Pecci, sie sind la Soße, der Salat, der Gost, der Snox, der Rivum.
0: So, und gerade wieder ein Kogi, letzte, zu Jukau, quella che col best integriert schon, ne? Mach
3: ich
0: das so, Genova? Ja, ich bin ja alle, nur ich bin ja. Ja? Aber proprio Bieren. Es weiß mit der Wunde der Ihnen gerade feine Salate Salvadia.
3: Ja, also Medien als meist du in Lotre Salate, oder? Mal ich schon.
0: Ja, also es ist ein bisschen human. Ich habe schon als Menschen von Mozzicoria.
3: Ja, also ist das Essen mit der Fein, oder?
0: Ja, also ist das Papi wie Fein Boudjeng und Peter. Aber auch ein Zusammen mit der Salate werden, der funktioniert bei.
3: Ja, du sollst ein bisschen Peter an, weil er ist jung.
5: Ja.
0: Schio mai los regular ma nina salata da jarvas sai un bo. Ma forse in agada mi da con salata da diert, ni de ne zidia per altre stracias, ni forse esco te in contramals, co sa un metra von bain. Cie che io sento, co dati un biad in prende den canosher ad un proao. Io sono impressionata sulle forze di quelle pinche plantine ed è il scazzo della vita di Astrid Turner.
6: Grazie Fett, per giuntà.
1: Grazie per la confidenza entro la mia cugina e entro la mia persona.
0: Resti a fare un viaggio in immun e mi accenna non conoscente e c'è tutto in completamente non conoscente. Astrid Turner, la drogista pensionata ed esperta di Jarvis de Savognin a Dronquella Marella, ma non mi aiuta di usare il mondo a Vommes Pais. Io ho in casa, vi ho sì tra il mondo più appliconsciente e con il Zaviarz direzione Planciu. Vos vedo di la Marella, Jarvis Montagnardes, l'apoteca 10 per voi. Mio nome è Manuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Gianter. Forse vais già preparò la salata, già vi già vasa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems nos en distinguer gli stes bgeres, plantas e flors. Certs cugnoscheron da più marcas da autos o da moda cu plantas mangiables e medicinales. La redactura Manuela Morgenthal so fatta sul stizis dallas ervas montagnardas ed o chatò in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie vedi. Da scovrida il mondo alpin da plantas medicinales, ce l'ho elaborò scu reportage per l'emissione Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato la tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per quel che jetzt è crescito tier. Io vedo le mince di tutti ne prendi obo propri verai. Io sono esco giornalista di sanedat, sono se domandata, ok, che venus insomma tutti con le nostre montagne, soprattutto dal Canton Grigion, per jarves, che cresce, che san quelle, che substanze san quelle, che sa gara nazza già, che sa ma già. Quella è la motivazione.
2: E c'è sur la stata forse la sorpresa la più grande c'è la ha in preiser da queste erbes alpines?
3: Chi sa ma ja pulit bia. Also, io ero proprio a chance più buona linea di l'altra causa senza ma ja, poi fanno bia stes mia scioia, aber io lo tutina questo nido con la ascrittorne tra Savonina, non svemmerau mince seconda jarva che la musava già la, quella sa fa quai quella fece spargles quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cundir il pesce ne co ai propri smarvea acmin con bia jarva che non svein also i vince zia che sucht cien due cien kinza ma ja, ni aonde pli, al che tu region, aber in sabo propi definivi di indiember. Di asce sentiu, wow, co oi in a grande ruasne de sa vida, ca les veni in planide con osa nova sa vida in quel sen.
2: Bo vai te punte, durant la Marella, quasi, o con far la Marella, vai vor amassà erbes, vai fatti una salata, scelete la bain durant l'emissione, e l'impression, ella a gustà usce mezz bain, per quasi era usce amar, per quai tu a sincer, Manuela Morgenthaler. Despe vostra ricerca, quante piante selvagge sono arrivate in vos mince di antince de fe?
3: Own ne genes. Au ich stelle die sincer, ich sono stata von duas jamnes, a falle se registrazions. Nu sono sente di miserable Laura. Cioè che è but propri fa di gosh de dio a ramassa. Io ho la propria prima volta, la prossima gara che sono sia al scuola, si misese di raccoltare un po' di cicorie. Perché qui c'è quel che sono si gira, quel sai o distinguere, quel sai o differenziare da altre jarve, e che vi improva ad entic di zama e lunga, vide quelle substanze amare, vide il peter, perché io sento, io sono un po' più disade da mia peter. Lanciata e risciano c'è, va a bugene, ma io comincio a mordire, va a sentire bene, io ho anche mangiato sci, schliet, io sono disle esperto, vede quella è solo vraintic.
2: Ena l'impression c'è ramassar plantes sulvadies, eser c'è un po' in il trend, puoi la confirmar questa tesa?
3: Io ho domandato alla Astrid Turner che ella vese questa. Io ho piuttosto un trend per poi che tornavo, che lei era più interessata. E la detto che si faceva con 10 giorni a più giunti, quindi circa 10-15 giorni, che era più pao che io di tutto. Dove si prende la scena è vero che prende per spettare l'interesse, quindi investi in social media, vedi in una massa io che va in quei bullius, che va in quei jarves. Io per poi in una vostra la regista, in un flau, c'è gira cosa in sets migliorare la alcune situazioni, la alcune sanidad, forse in tegna vende la chimia a plibiata la natura. Jetzt, bez io è sets che mi le mie contorni ed è durante la ricerca.
2: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
0: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur de la botanica, las plantas e flors ci creschen ter nus davent cisa. La Marella ist chatta online sün rtr.ch/Marella.
1: La Marella.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per viaggiare in direzione Sud dovrei oggi plera pazienza sin via. E per far parte del campionato mondiale da Balapé e negli Stati Uniti sto la squadra nazionale del Congo or davanti ir per 3 emnes in isolazione. Od stati aura da stat, a qui arriva la temperatura fino a 29 gradi. Il studio per vos il microfono Maria Fiali, buondì. Chi che vuol passentare la fin d'emna prolungata nel sit dovrà oz blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridis dati colonne semplir trajects. Trant Maia Villa e Panaduz es da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienza dovri davanti il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna actual main 20 km lunga e da quintar cun var 3 ure e mesa da pli temp da viadi. Colonna spi lunga stati al posta cun fin a Chiasso. La Ungheria ne vuol para tutina bec sortir dalla Curt Permanente da Giustizia Internazionale a Den Haag. Quai ha annunzia il nov Primminister Peter Mojor sin la plataforma X. Il Primminister anterior Viktor Orban ha avant passa in on in oltre la domanda da sortir dal Tribunal Internazional. Quai en vista al comand arrest contro il Primminister israelian Benjamin Netanyahu. Il Tribunal Internazional a Den Haag tracta els menders malfatschs, sco per exempel genocidi, crims contra l'umanitat e crims da guerra. El d'umbra passa 120 staris co members. A New York è ida fin senza risultat la conferenza davanti il contract da bloccada della fornizione atomara. Erso entre discurs da 4 emnes, na sa nils passa 190 staris commembers bec sa conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il presidente la conferenza tra las Nazions Unides. Els a entrantar auter discuta da vartils programs da Tom, dall'Iran e dalla Corea del Nord. Issa tracta già della terza conferenza in Chausa che ida fin senza risultat. Ed anche tra il Balapé. La squadra nazionale del Congo sta ir per 3 emnes in isolazione avanti il campionato mondiale da Balapé. Ucciò nadasce la squadra nazionale bec entrare nel paese. Quai an pretendì il Stati Uniti in vista all'ultima eruzione del virus Ebola nel paese centrale africano. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada ed il Messico comincia il indice cercladur.
0: La meteo.
2: Oggi stati ora su Iiva e temperature d'estate. A qui arriva la temperatura fino a 29 gradi, in la surselva e la sudselva fino a 28 gradi, in la Engiadina Bassa fino a 26 gradi, in la Val Mistair fino a 24 gradi, at in l'Engiadina Alta fino a 22 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Se in l'autostrada a Tridis tra Maia Villa e Panaduz è la colonna attuale main 20 km lunga. E da quintar compassa in ore e mezza da pli temp da viadi. Erse in altri trajects dell'autostrada a Tridis dati colonnas lungas.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La fin d'evna de 5esma in Sanda si aveva dudes, der nus vo in questa mezz'ura per un concert de 5esma tot speziell e pel campionati mondiali de hockey, ci vo in avent pel Svizzers oz a mesdì, venc pel solo squatter contro l'Ungheria. Mia nom Tobia Faler, già vi in avent una bella Sanda e buon appetit.
0: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Pacific, tres la sonda col programma Rumensch. De me mes domenica e più bot dera per gers al programma della domenica clear, ir in Baselgia. In regiums cattolicas, al prüm a messa e ziava a vespres.
1: Che io sono stato giovane, ero anche con schies, ma avevo vespres.
0: Ir a vespres vuol dire ir ad una devozium in Baselgia e più bot suvens chanter per latin.
2: Allo figevan quiz un po' ignunem si leo din capeva pauc. Ados capescin elas ad ai clara, dai cicciai fec fascinant.
0: E fascinant es que parel per se cialis un dels chantadors del cor masdo da Suraua e da quel da Surain. Quels duas coros cicenten a cinquais ma concerts cu la nova ovra Viaspras Romances. Livon Simon es ste da tagler cun buander scuce novas vespras tunen.
3: Viaspres que fa oración cun cantà. Se ci conta von, autors responden. Antifonas en remeschen psalms, idat himnis a canzuns en quattro vusch, l'orgla a compogna, ton te la convenzion. La nova composizione Viaspres Romances da Flavio Bondi porta eon in outer sound. Col saxofon va il componist in una nuova via, in una via più moderna.
4: Quel stile che ho scrivo, ad ire qualche cazzciavolo e da combinare, creo quels psalms, quelle antifone, quelle andate, quelle melodie sveglie, allora sco clar, io sto a copiare, ni fa il madem, sco plibar, ma poi portavi den mestunz, ni mia musica che ho scrivo.
3: Scret las Viaspras Romances a Flavio Bundi pil cormische dau da Suraua a quel da Surein. Eun e ni vide trena pil concert de Giuncheismas. Viaspras ene la liturgia cristiana ina de las pliveglies orazions in summa. Il saxofon dentonin fec niev instrument. Aschia fa il saxofonist Clau Meissen la pon denter tradizion a moderna.
5: E sono un quel che mette il mio strumento in tutte le gesti che ho qua e in sa fa tutto il genere di musica con quegli strumenti.
3: Nota sa il saxofonist sorveniu quasi ni ginnas. Un stal bratel duron l'emprova magari dus plaids ni ne liada col componist che sese inagavit l'orgla lu al clavecin. La finale improvisesce Clau Meissen tot.
5: Ja, so leu nicht wieder den Kuri als Sound, aber ich hab's konkretisiert auch alte Bjarke, so wie ich es wäre, wo Papi Chai.
3: Kein Komponist, den Jank Kurantons, Kompone Viaspres, quei se capesche Bodes ersetz.
4: Ich könnte leben schon, Bein. Ich glaube, Viaspres, die ist ja extrem aktuell. Ich weiß, im Finale war ich beim Dialog, denn der als ein Prim könnte durch, ein Pievel, Donas, Omens, dann die verschiedenen Wurz. Ich war per die Zeit kontemplativ, per wenn ich erwaus. Ich kriege quasi tot Kauses kein Extrem in.
3: Chi è in Dialog muss il Chore con mi da Position. Den Trend van Gruppes schizun old il Chor, a schiebumo Audens, ma bene Wesens, quei giuc de demanda risposta. Im Moment se preparen las 80 cantaduras e cantaduras gies in lur concert. Viaspras e tradizionalmente in ton buina forma de concert e la liturgia conta il pievel las Viaspras. In sur selve vin quella tradizion mobli vi vida e las claustres de Lion a Musté. Plirest ils cantaduras e de las cantaduras nianken conoscen quella tradizion e las melodias veglias. La dirigente del cor, Andrea Schmidt, sente tutti i neon che il tunzen zanuos d'entorn.
6: Io credo buca qua è ester, perché che qui ins conto con els audens adina che zanua e in melodia veglia pus vene una von che il cantador sarà gordon schon da qua.
3: In Ina de quelles melodias ei migeivla mamma mia, la canzun o degli Alleluia os arrangiada per quattro vusch. Du di dati d'entone canzuns novas per cors, per exempel Profund Silenzi. Din meun suandala tradizion, de l'auter manà quella el temps contemporan.
6: Io creci l'incumbenza de sviluppavi na von la cultura da cant e il pensum de mince cor. Perché che schnus stein francai con tot quei con sfigeva dinna bononza cioncia de pibaul che sveva bia pibia co members con stein useri non stuena dinna se montana von.
3: In svilup ad in se montana von guidati è la composizione. A lanciata va quella è un piffetti als verstiz della tradizione veglia vers la finza sarva il sound vegn pi contemporans. Exemplarik auton scuola de vosa canzun, egli Ave Maria, o se cun piano.

0: Ina melodia che va all'orella a tuns che sgurgen, la noda casa de Flavio Bundi. A el lu forsa fac giù la puorla alle viaspres.
1: L'idea era schon de forse fa puspei plien conoscent quella forma. Per quoi che se vens vino di già quoi ci c'è da plibauli, di quoi ti quoi dina pauschalisau, a me banal, a me semplice da dire quoi, a se in l'altra va a casa a dire, bah, quoi fa bene, lui sono happy, da pli trovi buono.

Las viaspras romontschas ozan dals 23 meč alas oč in baselge dalla Clostra Lion. Quel concert es vendi or. Al prossim concert es da mem domenge alas 6 in baselge dalla Cruš a Cuira. Ed in lündesdi venčan to alas 5 a Zug.

0: els filmins cha svezza da dels ila reit. Responsabel pels contenias della nazionela ilas reits sozieles es un engiadinais, Andri Zala, ella vu ura da spö imperans per la Federazion Svizza da Hockey scu uschenum no Digital Content Producer. C'è il follow e scuccia il vezzo al campione di mondiale. Su da quello o landi via land discurria con el giusto c'è vun dal giusto dal svizzers.
1: Andri Zala da pi 6 ons figes parte alla Federazion da Hockey Svizzera questo Digital Content Producer vus produzis en sezz al content per las reis sociales muss eise schi in pauetje ca marsche da vos las kulisses denton concret c'è ai propi vos lavur dal minchedi.
2: Ma la lavur del minchedi sche nusung con l'equipe nazionale es ter vasta la faina de todas las chances pro la SIF, tocen els arbiters, l'educazion, la vaina divers temas che fain es un cul nacional dels homens, vor es simplement hockey. Ser grand tema es hockey e che ci giro che lön torn als jös e la in provana propri de transportare emozions, mo sar un po che ci giro de volas kulisses, roba che els fans angust.
1: Vol di us es quasi in tir temps col telefonin in zanua, wieder fotografar, wieder filma.
2: Con la camera, no? Una ter produzione quasi ter professionale. Alla fine col bot, tutto in ordine fare una documentazione. Als ultimi 2 anni, dove alle VM vanno fatte una documentazione più lunga. E per cui è una dune con la camera, col telefonin più poco, ma ci vede di capitare qualcosa interessante, allora basta il telefonin.
1: Qua contegn wenn se capesce si las rei socialas, qua da de dina e in mantun commentaris, leo budi nomo positivs e negativs com eis entun con quella situaziun.
2: Al sport es emozions, e las emozions sun de tot las varts, non es aduna be positiv, con questo os viver, qua es simplement jo scheno. Mi c'è tanto, non sono i risultati, sono positivi, gli ultimi anni della VM per fortuna sono, e allora sto semplicemente leggere e lasciare.
1: Vos vais se capisci in stretch contact con l'equipa, in stretch contact con i giocatori, vasis tutto ciò che marcia da vostre culisses e in garderoba, c'è forse quel speciale che noi, ni els fans, vengono bo.
2: Grazie al speciale, ci non è neanche speciale. Noi siamo con una grande famiglia, è lustig un concello, è tutto locker, non è in giù una barriera, è semplicemente tutto insieme, fanno tanto un spruch, un witz, non è neanche una grande tensione. Questo è il speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: L'atmosfera, che è quella, gest osa d'un campionato mondiale da casa.
2: L'atmosfera è super, con una non è proprio lustiger, con questi risultati che avevano osso, è positivo, e non bada una grande tensione, è sceso qui nel campionato mondiale a casa. Dipende di un po' come il turnier va, ma per il momento è tutto positivo.
1: Fusesse stai a plirs campionatis mondials d'Anton Os a casa, a Turic e da Fribourg, con son che a Turic, no che la nazionale svizzera da to quels giugs de gruppa, questo non in negata in altre chiste, in altre nombre, che sono campionati a Stockholm, ni a Helsinki, ni a Copenhagen.
2: Hai sbada che la liot ha da più interesse, svezza da per tot fans svizzers, mince di, tutte di, e... La sbada schon, c'è l'interesse è grande, ci deve essere un grande evento, non viene un po' in da più da fare, da più gli occhi ci vengono a visitare, i politici, e se ci gira un po' da più, è nulla, fare da più contenti per le reti sociali, per dire c'è un evento, sarebbe più che facile una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, se c'è lanciano un giorno tutto ciò che ci dà intorno per fare buoni contenti per più blare gli occhi possibili che ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Venite in Pauetta Ruaus, al hotel Bologna Vene, questo è il luogo che si vuole trainare a voi, perché che sai mettere a voi, al momento veramente tutti che vogliono, anziché della nazionale svizzera.
2: Questo è preciso, è proprio il momento che tutti vogliono qualcosa della nazionale svizzera e dieser dies lunch per exempel aus juste kun nu wenn matter ko dos jös wenn du nel jös start schitje bonure vers mezdi wenn a trainer mein du schitje dos oder so wand in de hotel nan al stadion ne lure tornaine der chom man jan jantar il sair al sotte spiro al jö la wenn

0: duas uras tant'rein, davo mezzodì, tempo per fare una pausetta o ir a trenar. E quel tempo gli hanno schon per incinà. Conosce l'unge dice che è schon ter intensiv, ma alla fine si due evne e mezz, pleine emozioni e che già da gerusce, e si des, da quen hanno un po' più dur, così gli.
1: Un altro splice, duas, tre siamnes, hockey total.
0: Preciso, Gesi, hai.
2: Dice André Zala, ci lavora alla Federazione Svizzera da Hockey, scu produzent da Kutnies Ilarait, per inglese Digital Content Producer. Gera lavora, varò elderciò osse MSD. L'ora giovane al Svizzera scontra l'Ungerais, al gioco comincia 20 passo le 4.

0: Leonie insembel cun Colm Scott, Stay, questa bella sanda da steht, la fin devna da cinquaisma col programma Romensch, o es ist tempo las gratulazions de dots.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Gratulazions inscrit Vens Clapeau per un anniversari de 15 ans a Cumbel, un de 40 a Flem e duas anniversaris de 80 ans, un a Braille in Surselva ed un a Lax. A tutti i giubilari di oggi è da nostra part un bellissimo anniversario. Mio nome è Tobia Faller, e vi buon divertimento in nostre onde. Tamara Bundi de Cumbel può festeggiare oggi a 15 anniversari. Per lei si vede questa gratulazione. Cara Tamara, as ispert è il Temps Vargaus e ti asces oggi già festivar tio 15 di de nascienza. De tut cor gratulainus a ti e già vijain moil miglior per tio futur, bia clec e sulel, sanadat, contentienza e success. Posi tu quei accompagnartai sintia buona e se gira via ora e la vita. Mantegna vina von il sulei en teu cor, percei ascia ven nus fic bugentei. Oz fagein nus in tec fiasta e gudin quei bidi insemen con tei. In natura con teu velo asce denton era oz buca mancar. Car Salitz e gronda strocla da tatas e tats, auc Fabian, scuera da bape muma, con teu frar Alessio. Es tuazas giavisem per Tamara Bundi al Touch Symphony, de Clean Bandit, insemble con Sara Larsen.

Symphony The Clean Bandit insieme con Sara Larsen, già vi il 15 anniversario da Tamara Bundi da Cumbel, da sua famiglia. A Flem, po Sebastian Boss, festeggerò sia quarto anniversario arduent, el vin 40, e per el vin sclapò queste lingues. A Flem festeggerò Sebastian Boss, siu 40 anniversario, la suprastanza e il cantadurs del cor viril Ligia Grigia. Gratulation a lur con cantadur Sebastian Boss da Flem. Già vision in bigi da fiasta e vina von bia plager e contentienza col cant ed elles recces da la Ligia Grigia. Per Sebastian Boss è già visto in touch e Morz è il poeta, naturalmente cantò, del coro viril Ligia Grigia, una registrazione della festa del 2024 a Trun.

E morts è il poet, cantò dal coro viril Ligia Grigia, una registrazione della festa de cent 2024 a Trun. Già vi giude precis qual coro pel 40 l'anniversario da Sebastian Boss da Flem, ci cento zvessent il coro viril Ligia Grigia. Et era Brailin sur Selva, pognir festa giozzi un anniversario arduant, Elsa Vincenzka Martin, oz anniversario dat 80 anni. E per ella es riveda questa gratulazione, cara mumma, tata e basata. Da tut cor gratulainus a ti sintiu 80 anniversari, oz lain admetter a ti in gron e grazie al fec per tut quei che ti fas per nos tuts. Nos gudin ti excellente cugina et oramantut ti aspettas che ti fas edina per nos, cuinda nos a natalezi. Oz lai da lavart las palutas ed era il far con cruch e gauda ti udi. Ti es la meglra, in a ferma strocla da nus tuts, tia famiglia. Elsa Gemüschen per Elsa Vincenzka Martin al Tötsch Mumma, cantò dal coro de difens sur Selva e Sumvitsch.

Mumma cantò dal coro de difensa sur selva e sun vic per Elsa Vincenzka Martin, già vi da sia famiglia per sia 800 anniversari. Paulina Arpagauska Tomen da Lax po festa giroz sia 800 anniversari. Per ella sun rivedes giuste 3 gratulaziums. La prima vende sia famiglia con Augustin, Ulrika, Remo e Jonas. El scriven c'è Paulina Arpagauska Thomas possa festeggiare oggi con schlonsch e plein energia. Sia famiglia admette della per quei gida fiasta vinavon in ferm pass buca moi la vita quotidiana mo ben eras in las tours regulares con la gruppa de viaggiar sur selva. Per tiu gi da fiasta giavijain nus a ti bialas uras el ravugl dil stes e con tuts en vidai a tiu natalezi. Quei de tut cor, Augustin, Ulrika, Remo e Jonas. Eror della famiglia ven la seconda gratulazium. Tutti gli fragliunz, quinaus e quinadas con lor famiglias gratulation alla sora Paulina sil 800 anniversari. Nus engraziain a ti per tutti gli buon survecs e se le grain fece da passentar oz con te in per bialas uras el mulin zoat a schnaus. Nus sperain che ti possies anche far bien in quella spasseggiada con la gruppa da viaggiar e stai vinavon frescia ed attiva sco token da keo. E la terza gratulazione per Paulina Arpagauska Tomen viene dal Cormasdo de Lax. A Lax festivesce Paulina Arpagauska siu 800 di nascenza. Le pli cordiali gratulazioni vengono dalle amici e dals amici del cor Michedau de Lax, che già vision in BG da fiasta mol miglior per il futuro e che si allegrano da far con prossima cajun in viva con te. Per ella vengono in touch da Mario Pacchioli, il Pellegrini.

0: Mario Pacchioli Pellegrin, giovinjò pel 800° anniversari da Paulina Arpagauska Tomen da Lax. Per WhatsApp vens la poi una gratulazium per Anita Barblan da Schuol, ci può festeggiare oggi sia anniversari da 78 anni. Ciara mamma e nonna, foin flod di oggi con tia compagnas Anna e Tina, elas ci em eroz anniversari, tutte 78, no fein viva prossima evna in vacanzas. Ciao saluts de tuts, Fadri, Selina, Severin, Flavia e Philippe, Monica e Jon. Sina Cadelbert de Rueun, surveign er una gratulazione sur WhatsApp. Cara tata, nus tuts giavijain a ti moil meglier sin quei mund, bial sandat, clec e ventira. Ei Adina B, da d'esser ti artei, grazie per tut quei che ti fas per nus, grazie per tut che fas per nus. Nus vein Bugentein, Carsalitz, Joana, Leano, Luisa e Mael. E degli stessi numeri, es nia in cina gratulazion per Nadia Cadalbert, da Favogne. Cara madreccia, nus lein de cor gratulare ti, tut moil bien, bia klec, sanadat, carezia ed anc massa auter. Staia schia scotieis, vein u bugentei. Grazia per tut quei che ti fas per nus, car salits de tia figliola Ramona con Luca, Joana e Luisa. Da nossa vart cordiale gratulazium ed eroz survein quacin la tazza da derter. Rivedetris, oz ans mesdì, ter collega Livio Foffa, es Maria Vincenz. Ella gratulesce culla tazza a Christian Brieger, da Bonn.
1: Christian Brieger, si c'un conto quattro sta a Bonn, a quai e mia niazza.
2: La nezza. E l'era illura cresciuta su er a Bonn?
1: No, ella cresciuta su alla Schottfo.
2: Alla Schottfo. Sala è romansch, Christian? Schal
1: es
2: la
1: nezza? Sì, sono romansch. Sono romansch, tu desch, franzos naturalmente, c'è sa buccia lungazca, la sa è, e sono proprio romansch.
0: Christian Brieger da Bonn, survendeme nella tazza da DRTR per sia 54° l'anniversario da sia tanta Maria Vincenz. Cordiale gratulazium. E dove se tu accendo le slingas a vusa cesa? Chi ci vuol gratulir, può telefonare e dir tre sia gratulazium ed un giovis de musica e senza musica es può scrivere su WhatsApp su 079 270 07.

0: Stephanie Heinzmann, Mother's Heart. Udia in Sanda de Cinquaisma sulle ondas rumänches. Cinchans Luna, vus da gleises Gratulations. E per la prossima Gratulation, Jens Sübreil in Surselva, der Sir John Joseph Albin. Buenos Aires, Sir John Joseph.
1: Buenos Aires, Signor Tobias. Io voglio gratulare a mia camarata di scuola, Lelza Camartin, Senseu. L'Elsa Vincenzo Camartin Sinceu o John Pavel anniversari. Io le dirò a Bella Tobbiam, buona sanità, perché la sappia un biaga da sì o un tuo milac. Noi essere stai in trip scolare del biaga in guaio, restai si voglia e l'Elsa, muoio poco da al Zed David. Io le dirò a Bella Tobbiam, buona sanità a quella stessa scuola. Forse sempre mi dice che non è una visita bella. A qualcun conto, magnifica, Canta Maria, del cor, mi sebau de Berdino.

al Cormasdode d'Ardin, cul cant da Maria, giavisò de John Giuseppe Albin de Brailin sur Selva, per si anteriura conscolara Elsa Vincenz Camartin, ci può festa gerozia o centival anniversari. Che cosa la fin d'evna de cinquaisma? Culcian il rumensch, che cosa le gratulazioni, le linge sono in aventa virtas, nolociant, venc, venc, cinc, trenta, per dir tris vostre gratulazioni, questa sanda, als venc, trais mitch.

0: La fin d'evna de cinquais ma vusta gleis las gratulaziums e was doque giusta trais gratulaziums in una da Maria Vincenz da Cuira. Buonasera, Dona Maria.
1: Buonasera, Tobia. Io les vudien gratula a trais. Io gi abbellam prim la sora giù, also la sora ca ei ciao ascel a quai Irma Friburcus da Duin, si si son te ciunavel. Cara Irma, io gratulescel de visel tu bien, clic, ventira, buona sanada, toro vontu, che mondi sempre mai in bain con tai, a quai fecceu in nom de tutis forlunz con familias. Allo e Christian Brieger, che sta da bon, si c'un conto quattro ravel. Allo Christian, e a te de visel tu bien, a toro vontu, buona sanada. L'ultima visione è un Balzer Kohlenberg che sta a Degersheim, il 30 si attava, ed è a te di visione tutto bene, a buona sonata, a forza su cui siamo e con Christian ce la pedi in gada di venire, ai casuali mai in gada in Svizzera, mi Balzer con noi siamo in cielo in gada, a cui mia sora sono di buon seguire, io credo che detti vuoi, una visita per pitar prendere un seguire su inter qua. A quai lesi ho fatto una canzone che trovo in spontan e quai veniu in de min, vai a un calci che veniu con un'idea, a quai il 12 brigant del cor da Saluf.
0: E quella canzone venza pront, taglens fig gugent. Grazie per il telefono, Dona Maria, ed era della in avent una fig bella santa da cinquaisma.
1: Quai divisio è a voi, ed un grazie al fe, e di un'altra gada.
0: Grazie, adia.
1: Adia.

al cor viril da Salouf, ils dodes brigands, Giavijo da Maria Vincenz da Cuira, per giusta trais jubilaris, in prima linea per sia sor Irene Friburghaus da Duin, chip festaggio si anniversario da 65 anni, per Balzer Colomberg da Degersheim, chip festaggio si anniversario da 37 anni, e per sia nezza Christian Brieger da Bonn, chip festaggio si 54 anniversario. Del stuoz è da nostra vart cordiale gratulazium. Che cosa le gratulazioni sul Chanel Romench? No lo cient, venc, 25, 30, per destris vostre gratulazioni.

0: Merci con Solita, un quart bot, un quart passo l'una vostra glaise as gratulazions e per la prossima gratulazium Genza Azernetz ter Angelina Gisler. Buonasera.
1: Buonasera, Sartovies. Io les gratulare che Katie Schwartz per il 71° anniversario e noi beiau effetti gratulain e giovisain tot il buon son da e fortuna e elle sono una flotta vagina e noi abbiamo cominciato un fit bene in sembl o in perplessi discutare in sembl ed è super, super. E speriamo che la resta frisci e ci va in avanti sì. E la musica di Vigessi al Baselgin del cor de Baselgin de Mistais ella chanta in MPR o de tutti loro chantano in un cor e dice forse della plage poi
0: e su questa vagina allora già è forse vi a fer viva
1: se l'è dintorno ma infine non se non hai visella. Ma mi fanno forse dare un in sulla porta, lascia vedere.
0: Proverò. Grazie Fitch, Don Angelina. Sparesh c'è la Donna Katie o udia la gratulazione e due sette glens. Scusa vi giù della al cor de Baselgia.
1: E ci
0: po' la tagliar ziava. Al cor de Baselgia mi stai, nos Baselgin. Arriva Don Angelina e diventi una bella santa.
1: Grazie Fitch, bel ci quaisma.

0: Passenger Anywhere. Nus essens già alla fin delle gratulazioni. Da questa sanda da 5esma als 23 mec, a tuas c'è mozza anniversario in cenote, cordiale gratulazioni. E scuaduna, 30 os alla bustia, 30 tuas c'è clapos gratulazioni. Cici guadagnoz las 2 entregias libras, pel bogn e in giardinia scuol. Oz esque Tamara Bundi da Kumbel, ci ho clapò oz gratulazioni per sia 15 anniversari. Las entregias libras, quales riven per posta directa a Kumbel, ci avvius già osa bum divertimento con fer il bagn, ed è di osa per il momento dia. Al microfono, Daryl Tobia Faler, ci avvius in avent una bella fin d'una da 5esma, Piglè Pacific, iste ben.
1: RTL, las gratulazioni.
2: Il suente mesdì, tar RTL. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pauli.

Ils auters Le Tour de Suisse han z'meina quest'emda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur Laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrin insieme cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 de maggio tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Zoc fino a Snow, dalla Saira.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per viaggiare in direzione sit, dovrei oz blera pazienza sin via. Eter la Coupa Mondiale da Mountainbike in la Cechia, eter las dunnes, eter es omens mincia mai da il terz platz per la Svizzera. E les duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Chi che vuol passentarla fin demna prolungata in il sit, dovrà oz blera pazienza. Sin l'autostrada a Tridisch, dati colonne simplir trajects. Trantr Maia Villa e Giuvalta, esit da quintar cun passa in ure e mesa da pli temp da viadi, guai a comunicia il TCS. Pazienza dovri er davanti il portal nord dal tunnel Gotthard. Là è la colonna actualmein 19 km lunga, e da quintar cun var 3 ure da pli temp da viadi. Colonnas pi lunges dati er al posta cun fin a Chiasso. A New York è ida fin senza risultat la conferenza davanti il contract da bloccada della fornizione a Tomara. Suenter discurs da 4 emnes, na sain il spasa 190 staris commembers bec sa conveniz da prolungar la convenia. Quai a comunicia il president della conferenza tra las Nazions Unides. Sain trantar auter discuta davanti il programma statom dall'Iran e dalla Corea del Nord. I sa tracta già della terza conferenza in Chausa che ida a fin senza risultat. Ed anche il balapè. La squadra nazionale del Congo sto ir per 3 emnes in isolazione avanti il campionato mondiale de balapè. Usce io nadasce la squadra nazionale bec entrare nel paese. Quai an pretendì il Stati Uniti in vista all'ultima eruzione del virus d'Ebola nel paese centralafricano. Il campionato mondiale negli Stati Uniti, il Canada e il Messico comincia il 11 da Cercladur. E per finire anche il mountainbike. Per la Coupa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. Guadagnà a Pöck Petersen dal Pajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han fatto il cinch e il sisavel platz per la corsa che gir liu in la Cechia. Erta res umens ein Svizzera domagnà il pass in il Podest, qua a Dario Lillo pudi festivare il terzo platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oz dati aura seiva e temperatura sta stat. A quer arriva la temperatura fino a 29 gradi e la Val Mischteir fino a 24 gradi. Damaun vesa quai ora sumaiant, con aura sueiva dati a quera fino a 30 gradi e da ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tra Maia Villa e Giuvalta e la colonna actualmein 20 km lunga. Jeda quintar con passa in ure e mese da pli tempo da viadi. Sin auters trajects l'autostrada a Tridisch dati colonnas lungas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Mess Radio. Mess Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: kann unsere Reise sein.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: Per viaggiare in direzione Sit, stoins oz quintar con de pli temp de viadi. Eter la Coppa Mondiale de Mountainbike in la Cechia, eter las donnes, eter els omens mincha mai da il terz platz per la Svizzera. Ieles trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Cicca vuol passantar la fin demna prolungada en il sit, sta oz quintar con de pli temp da viadi. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonna simplirs trajects. Trander Langquart e Giuvalta ez da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi, quai a comunicia il TCS. Pazienza dovri er davant il portal nord del tunnel Gotthard. Là è la colonna actual main 12 km lunga e è da quintar con var 3 ore da pli temp da viadi. Colonna più lunga stati era al posto con fin a Chiasso. En la Serbia na parten actual main na jeans trends. Ragion per quai podes esser il grand protest de studentes e studenti che planisa ozzaira in la capitale Belgrad. Scolagentura da Novitat Studesce DPA scriva, aia il presidente serb Aleksandar Vučić l'on passaggia due scadas blocca il traffic da via Fier, cura che grons protest eran planisats. Ragion ufficiala eran mince mai schmanaccias da bomba anonimes. Para einins voli impedir che persones possin viaggiar a Belgrad per far parte als protests. Tutina sein mince mai pliras 10.000 persones staras avant liu. Dallas via Fier Serbes na dati actual meine Gines Indikations, da coches trens reschen oz airi. En la Lettonia e crudada giu in Adrona da terst al confin con il Belarus. Persunes na sein bec vinides plessades uscia la polizia. Da war la derivanza dalla Adrona na dati anche Gines Indikations. Da pirenciata della guerra in l'Ucraina ha già da plirs incidents con drones in la Lettonia. Ella sa confina en il ost con la Russia e con il Belarus. E per finir anche der il mountainbike. Der la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terz platz en la corsa da short track. Cudagna a Pöck Peterse dal Spajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. Las Svizzeres Sina Frey e Ronja Blöchlinger han fatto il cinch ed il sisavel platz der la cursa ca giliu in la Cechia. Erter els umens ein Svizzer domagna il pass in il podest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz platz in la cursa da short track.
1: La meteo.
3: Oz dati auras viagiva e temperaturas da stat. A quer arriva la temperatura fino a 29 gradi e la Val Müstair fino a 24 gradi. Da maun vesa quai ora sumaiant con ora sui aiva dati a quer fino a 30 gradi e da ion fino a 29 gradi.
1: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Langquart e Giuvalta e la colonna actual main 20 km lunga. Ie da quintar cum passa in ure e mesa da pli temp da viadi. Sin autres reiects de l'autostrada a Tridisch dati colonnas lungas.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomis di ta RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Per viaggiare in direzione sud, stoins oz quintar con de ple temp da viadi. Etter la Coppa Mondiale da Mountainbike in la Cechia, etter las donnas etter els omens mincia mai da il terz platz per la Svizzera. Jeles quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Las colonnas in direzione sud en entant aventadas in zig picurtas, totena esi anc da quintar con marcanta main de pli temp da viadi. Sin l'autostrada a Tridisch dati colonnas sin plirs trajects. Tranter Zezra se giuvalta esi da quintar con var in ura da pli temp da viadi, uscia il TCS. Pazienza dovri er anc davant il portal nord dal tunnel Gotthard. Là è la colonna di 12 km lunga e da quintar con fino a 3 ore da pli temp da viadi. Colonna più lunga stati era al posto con fin a Chiasso. In la Serbia ne parten attualmente gins trends. Ragion per cui potes esser il grand protest da studentes e studenti che planisa ozzaira in la capitale Belgrad. Scolagentura da novità studest DPA scriva aia il president serb Aleksandar Vučić l'on passaggia duas giaras blocca il traffic da via Fier cura che grons protests eran planizats. Ragion ufficiala eran mince mai smanaccias da bomba anonimes. Para einens voli impedir che persones possien viaggiare a Belgrad per far parte als protests. Tutina sein mince mai pliras 10.000 persones stares avant liu. Dallas via Fier Serbes na date actual meine genes indicazions da cocils trens reschen oz airi. E nus veninter il sport hockey sin glatsch. Al campionati mondiale in Svizzera an il Stare Suniz pers contra la Lettonia con 2-4. Con quai en il Stare Suniz crudats or dal top 4 della tabella. Plin avant a il Danemark cudagna clera main contra la Slovenia con 4-0. La Svizzera è ozzo entre la squadra puspe in azione, quai contro l'Ungaria. E per finir anctar il mountain bike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terz platz in la corsa da short track. Codagna a Pöck Peterse dal Spajais Bass, su andà da Laura Stiger dall'Austria. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch ed il sisavel platz per la corsa che giliu in la Cechia. Erter els Omens ein Schweizer dominia il pass in il Podest. Qua a Dario Lillo pudi festivar il terz platz in la corsa da short track.
0: La meteo.
1: Da ma on dati aura su Jiva e temperature sta stat. A Quera dati fino a 30 graz e da Jon fino a 29 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Zezra se Giovalta e la colonna actual main des 12 km lunga. Jede quintar con var in ura da pli temp da viadi. Er sin autres trajects da l'autostrada a Tridisch dati colonnes lungas.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Las colonnas per viaggiare in direzione sit enen tante ventadas pi curtas. E la consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticesce las paias autas in cins chefs da Cassas de Malsauns. Domanda ti ora su iiva da stat con fina 30 gradi a quira. Jedes cinch per vos al microfon Maria Fieli Buonasera. Las colonnas in direzione sit e in tante ventadas in zicpi curtes. Sin l'autostrada a Tridisch, trantar quira sit e giù valta, e si ancta quintar con var 20 minutes de pli temp da viadi. Sin ulteriurs trajects de l'autostrada a Tridisch, e si ancta quintar con colonnes, uscia il TCS. La situazione davant il portal nord del tunnel Gotthard sa calma planziu. Là è la colonna anche 15 km lunga e da quintar con var 2 ore e mezza da pli temp da viadi. Colonnas più lunghe state era al posto con fin a Chiasso. La consigliera federale Elisabeth Baumschneider criticesce che il chef delle tre casse di Malsauns, le più grandi, sorvegna un paio di mie auto. Tenor in rapporto dal Tagesanzeiger, ein CEO della CSS, della Helsana e della Sanitas, guadagnava un passamento mai var 1 milione francs. Quai fece donna la fidanza delle clientes e delle clientes, uscì Baumschneider in la Samstagsrundschau da Radio SRF. La ministra da Sanadat Cusei alla Scassas de Malsauns da gir in un'altra moda. Elles seien nomnada ma indipendentes della popolazione. En la capitale della Spagna, Madrid, ampliras 10.000 persone demonstra contro il primo ministro Pedro Sánchez. Tenor ils organisaturs seien var 80.000 persone staras avant liu, tenor la regenza dentant pe var 40.000 persone. La demonstrazione sia per gronda parte stata pagevla, le demonstrante e le demonstrante rinfacciano alla regenza senestra corruzione ed hanno pretendì che Pedro Sánchez si ritira. La Francia ha comandato al ministro della sicurezza israeliano di entrare nel paese. La ragione per il scomond sia la girda Itamar Ben-Gvir in verso gli attivisti della flotta da barces che voleva portare roba da Git in la strivla da Gaza. In video a Musa sco Itamar Ben-Gvir fa beffes in verso gli attivisti che veniz prendiz in fermanza dall'Israel. Questa gir contro burgais francosi ed europei sia inacceptabile, uscia il ministro dell'exterior francos sin la plataforma X. Prima avanti pretende el, scoggia ordavant l'Italia, che l'Unione Europea duai sanzionare il ministro della sicurezza israelian. E non svegnita del sport, hockey sin glatsch. Al campionato mondiale in Svizzera hanno gli Stati Uniti pers contro la Lettonia con 2-4. Con quai è gli Stati Uniti scrodats ora dal top 4 della tabella. Prima avanti al Danemark guadagna Kleramain contro la Slovenia con 4-0. Per la Svizzera a oz della squadra comincia la partita contro l'Ungaria. E per finire anche per il mountain bike. Per la Coppa Mondiale alla Svizzera Nicole Koller face il terzo platz in la corsa da short track. La Svizzera Sina Frey e Ronja Blöchlinger han face il cinch e il sisavo il platz per la corsa che giliu in la Cechia. Per il summen sa in Svizzera domenica il pass nel podest. Qua a Dario Lillo può di festivare il terzo platz e la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Domani dati ora su Iva e temperature sta stat. A Quera dati fino a 30 gradi e a Ion fino a 29 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridisch tranter Quera sit e giù valta e si ancta quintar con var 20 minuti sta pli temp da viadi. Medema Mainz in l'autostrada a Tridisch tranter Tusaun sit e del tunnel da Roffla e si ancta quintar con var 15 minuti sta pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: La nazionale svizzera da hockey giova da spö vench per solo squatter a Turic contro il Zungerais. Scuccia il gioia sviluppa finiosa per svizzers, sin colloquo dens giusto scoprosem. Nos udins erin per fans grigiums, ci sumies a Turic. e quei votar nus er per Balapé. Pel profi grigion Fabrizio Cavein da Vella ci giova despö una stagione in Inghilterra tels Bristol Rovers. L'oltrat la stagione passeda als pubgers goals della squadra. Quis mais il nia ces in Lumnezia a fir vacanzas. E l'onzo al quintompo da sia prima stagione in Inghilterra e da sia semis professionils. Mia nom Tobia Faller, sperescia restata andervi e giovis una divertavla ed impustut sportiva sanda saira.
0: Mes Radio.
4: What we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

La Sanda Saira col programma Rumänsch, la nazionale svizzera de hockey. Eside scu grandischem favorit entil sia sesieva il gioco della gruppa. Il gioco cominciò venc per solas quattr a Turic, l'adversari sum els Ungerais. Els Svizzers sum già qualificios per quart final. Per la nazionale voque us in se biencia per creer meldres premisses per la fase da K.O. La decisione finale per la prima piazza in la gruppa A, quella croda però pur in mardi contro i finlandais. Oggi di meno il duel contro l'Ungheria. Al primo terzo si è fin con 1-0 per i Svizzers. Nino Niederreiter oggi finisce con due fichbume chance di fare un gol. La prima già nel terzo minuto, ma il gol dei Ungheris ottenia. La seconda volta al 14 minuto. La Türknauf al primo tratto il poco direttamente davanti al gol dei Ungheris. In occhio Nino Niederreiter era al preciso giusto e lo tratto il poco per dropshot entro il gol dei Ungheris. Ma per via d'offside, de Türknauf non ha quel gol quinto. Entro il 19 minuto, esco allora però capito, ma non da Nino Niederreiter, ma da Roman Josi. Josi ha tratto per 1-0 per la Svizzera, c'è un pass da Jäger, o Josi c'è il gol. Il gioco Svizzera contro l'Ungheria di Mene. Entro la pausa, anzi al secondo terzo, qual comincia, prossimo match, attualmente 1-0 per la Svizzera, non si niente in avanti, sul corrente, scuccia quel gioco a sviluppare.

0: sanda da cinquaisma versus cinque mets, cinque gios, cinque victorias, colos el facit finiosa della nazionale svizzera da hockey al campione di mondial. Despe passo in evna esa Turice da Friburg, grande euforia da hockey, als gios dos svizzers e la Swiss Life Arena Turice sunt tuas vendiasor. Ed intenzio la squadra muosa sia melder hockey sul glatsch, era il momento giusto contro als Ungerais. Famous fans, una grandissima festa da hockey. Fans da tutta la Svizzera sono mia da Turic, per tenere al Spollers a loro squadra nazionale. Trentere el su Merbgers del Grigium. L'Andreas Vialant ha un scontro ad un per.
1: In euforia, in atmosfera, emozioni che fanno tutto più al Gaina e il stadion a Turic.
2: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment intorno a questo. È un film che si scopre l'America. Super cool, proprio B.
1: Asci a Rico Tiri da Tron che l'impremaga è la Swiss Life Arena. Poi grazie al bien collega Donat Albin.
2: Bello è quel che mi dà mai in un auto, veniamo a quei giocatori, andiamo a prendere conto con l'invitazione. Sono felice che sono cosa, proprio cool.
1: E Donat Albin è le tonche come possaiva nel stadion. Con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho di Augaudo non dico, di Augaudo tickets toccano con il finale, di spero naturalmente che avessi un divorzio di la Svizzera, sappiamo che è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Antocanos vessi busse vivi meglio al Svizzers, l'equipa godignò tutti gli giugs, a strus da frenà, e gesto incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurò per una gala.
4: Oh, di Schweizer, wow. Mit der Chance, und dem Tor! Herr G, Tor! 3-0! Und Hischier, Tor! 4-0! Musik! Da wirst du wahnsinnig! 5-0!
3: L'equipe per Schwadi dat un super, dat un ferm, fe disciplinau, also total incantaus della prestazione, io sallegro sul finale, spero che vengano al finale godognen, va per potete.
2: Io sono ci optimista di el godognen uomo. Dove va donna una vignig, bitte campions, guarda sto ai tonge. Io sto posizionato, poi da dau.
1: Ascia il fans da Tron che in ferm optimist che tonge per la Svizzera da davanta per la prima ga campion mondial da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è minchia cas.
3: Sono stato a Domelezzo, la prima ga di una VM da hockey si a Copenhagen. Sono lui che vi ho quittato con il CB, ma poi che ho in una ga per stufa spiegato, fenomenale. Sa così a minchia di prendere parte in una ga di una VM da hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlincia e bandieras.
3: Senza va bo, qui gli entri in hale, i coach non si temere. Con quei tuoi bì, io sono stato al shop, naturalmente che ho, noi che vendono merchandising, vai a cinciare io col vendidir, là di qua marci, si chiama normale, se non c'è un buon vendio.
1: E quei sentins, bomo en, ni antuon il stadion, ma ben e entri marcao da Turic, regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a proposito fiasta, costati culs de Trum?
3: Ah, già lui è 44, lui sa se fare parte, tira no. Dai, io metto il hockey con Zon, l'atmosfera è super, io sono per più con, entriamo quando è a casa, perché Trum, abbiamo per più sono di autorità, gaudo l'atmosfera, è il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'estremo, poi.
2: Deplorabile, ma sto facendo un figlio, io sto buscando con scuola al hotel, io vado dovrado, ma per cui, voglio fare più pacifico.
1: Durante che Rico Tiri si è piede un po' in un biro, a Donat Albin fatto chiaro ai colleghi della banca che con lui sarà potuto quintare in token la fine di quel campionato mondiale.
3: Io sono che ho fatto il ticket, lo sanno che Donat è in quella VM, ne vede il che ho scritto una carta ad Elsa Turic, con cui ho fatto vacanze di Turic, e lo sanno che mi ho battuto per cui ho tenuto bene e ho super la traia.
1: E tal fans che Donat Albin dati un biar su quel di Turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.
0: L'Andreas Vialant surda l'euforia da hockey a Turic al sesivo il gioco della fase da gruppo del Svizzers. Quel pisera al momento giusto era per euforia dei fans Svizzers. Al gioco contro l'Ungheria, quel in plein gir, al primo terzo deria fin con un 1-0 per Svizzers. Tratt quel gol vava Roman Josi entel de 9

0: La fin d'evna da cinquaisma in Sanda Saira ed intent c'è vignetce giuvo hockey a Turic e l'ora e la temperatura già lunch ad a te da pel balapè. Fat orda sia hobby sia mister. O Fabrizio Cavein da Vella è il giovane spiuna stagione in Inghilterra tals Bristol Rovers in la quarta otta liga inglese. Ci des era una liga completamente professionella.
1: Da balle altri cinque club in Inghilterra e non mi è chiaro se vos meins che io vivo il mio semi os. Proprio os in quel momento vivo il mio semi. Quel qualche level schon depinien sei.
0: 51 giusi, ho la tacedra grigium giuvoins e prima stagione in Inghilterra ed in quels ho trat già 15 goals. Sper tutti gli avvantaggi che l'ho a se scuprofi in Inghilterra, dopo però era un'altra parte la medaglia. Ir da vende cesa, s'acclimatiser in novicem scontorns, esser da vende la famiglia e dalla mia. Sulla sia relazione con la mia, ci desteda als ultims 9 mais già 12 volte strella Bristol, dice Fabrizio Cavein che co.
1: Che sono con lei, in quei tempi che lei è così, in quei tempi che sono giù ad essere insieme, in quei stazioni che sono più fatti, se fanno in con l'importanza che non essere in l'altra, quei GL è di essere per me, di essere per lei, che quei passi che fa, quei ha, e ci dà un uso di una volta, esce un sozzino, un spugato, ma qua ci dà un uso di una volta con la nostra relazione, proprio che invece con fece, che si trova in l'altra.
0: Dice il balapesh da 23 anni, c'è legge in genere una strettissima relazione con sia patria.
1: Legge di una, io mon fe bugien, a scinva e fe bugien, che sa di a mon halt, e fe bugien sa io, che se torna in giro lui lez, pi bini, se sei lui pi fe, che ti sa torna in, che ti scheo, se sei lui pi fe.
0: E dove si spara il preciso quel tempo per essere accesa? Fin la fin giun ho il posto del balapè ed è quel tempo per grande parte accesa in lumnezia. Da più di sia prima stagione tra Bristol Rovers e l'inizio di Dell, giusto in un per minuto, cosa in queste zone.

0: Pacific versa 6 in Santa Saira. L'offensiva de Balapé ist per nus il tema in questa mezz'ora. Quella ist nempi il mister de Fabrizio Cavegn della Lumnezia. La taceda giova de spöna stagium tals Bristol Rovers in la quarta liga inglese e lo vive il sia semisco profi de Balapé, scu ce l'ha dit giustanz. Fabrizio Cavegn è l'unico profi de Balapé grigium in Inghilterra ed è insomma l'unico balapéist professionale romensch. Ma ora sin mec e la cesa a vela a fer vacanzas. E l'ottilo il Giancarlo Candinas fat una visita.
1: Fabrizio Cavegn gaude ad esser puspenega per in pilium temps a casa e la Val Lumnezia. Tocan la finzer cladur o e los en patria, no cal sa ego de in tec al Hotel Moma.
2: Il Hotel Moma gi son to, quen sa, quen al dumilia, quen sto bu marasets gat, clar, man e magari compra empres ni da qua ja per quei bu esser li jaus, quei gude minci gi.
1: Gude temps con la famiglia, con la amicia ed con colleghes. El gidi al bab en l'uvratori, gidi al per casa, mondi ed a tennis, a svens mondi el emra giugs de balapoi del fra e della sora. A claro esi os, el temps per marana vos, sin soia in prima sesiun el engeltiara tils Bristol Rovers. Soia resumazion.
2: Ple mai sono contento, se ci vesi di lanciatemi, ti faccio un conto giugs, ti faccio 15 gol, verso 10, di ok, poi sottoscrivo, di aber clasco stürmel, vuol dire da pli. Arriva su fa da pli gol, aber nigine perfekt. Tu val de vos che vuole.
1: La prima sesione è la tiara moma del Balapoi, no che le gest staus al mer sette gol de sua equipa.
2: Da bal il trashin club ni e l'engel tiara. E ni ome clar is vos minds che vive il mio sia mios. Clar quel te vedots san geile riea che si se proprio halt con qualche un England, quel tu bi api professionale una club, e Sigrons, quei CBH lavorano per quel club, del, dell'equipe, il staff, quando c'è quel sentimento che okay, io sono profi e fermo qua.
1: Mi rendo un buon gioia che tutti i denu senza ostacoli e sfide durante quel primon. Als Bristol Rovers ha indicato la chiave della tabella. Un stu combatter contro la relegazione ed è da una midata del trenader. Ad l'umnezian de 23 ans a rovantud in vers la fin de la saison est tu prender plaats bis events in beun. Important per Fabrizio Cavegn durant quels moments la communication.
2: Io avessi saviu de cor ed in il Davos sentevo al cionè des trainings era cionè in te per rauso avre club a egi ciò che usa os comunque con us essen safe, scun ven giubieren scheint us ed anag autos ma raim schon per la proxima saison no sa va in ce che ti sas. Ma lei non smarra altri, questo che ne vitir, gli unvirn, ho capito. Abbiamo anche una mia mentalità, sono anche un'esotente, sono stato in te, vi laus.
1: Ma più presenti sono i bialsi momenti della sua prima sessione di Bristol. Per esempio, il hat-trick che ha fatto da BMW contro Shrewsbury Town, né insomma tutti i gol che la sua famiglia, né le amiche nel stadio. E c'è che fa effetti con Tenzel, malgrado che la dà in tutto c'è un continuo giugno per gli applicati che si vuole 11 vedotti o è venuto tras la sessione senza blessure.
2: Io sono meno l'uso di voi, tra c'è una scelta che sono deuso tra qua senza gronzi in capo, senza proprio ni stai un clear, e per uso sono meno l'uso di voi, tra c'è questo grasso da fare un continuo giugno in sessione.
1: Ed a Bristol, in cui marcau con buonamente 5.000 abitanti al sud-vest dell'Engeltiara, oi l'umnezian è venuto in Pauet in Stach.
2: Con le visite, con la famiglia, con gli amici, con i colleghi, lui è stato sbagliato, il marcau è lui. Mi secondo gà, cosa è il marcau che ci conosce, gli è che vuole in selfie, ni in autogramma, ni curt di scuola. Tra l'altro, in tuo pauci ci voglio fare un punto di scuola, se ti ne sta positivo.
1: Se c'è una domanda, che va in avanti per Fabrizio Cavegn. Tils Bristol Rovers ha un incontratto con il 2028. Ma ella è di una dice che deve essere in una stazione intermediaria. Per il momento di el.
2: Come per la prima stanza mai di qua, io sono fatto contento. Ma ci vengono, ci vengono che sa io che quel prossimo passo sono si gira via arzbraie.
0: Giancarlo Candinas ci ha discorso col balapeis professionale Fabrizio Cavegn da Vella ci giova da spugna stagium tals Bristol Rovers in la quarta liga inglese. E che cosa già tua dell'attualità del sport in Santa Saira? Ternus va con avent alle 6 con Olivia Christen e il sguardo in avos sul dì. Responsabile per il contenuto è Livon Simon, al microfono sono fatto compagnia al Tobia Faler, in avventina pacifica sera, una bella fin d'erna del cinquaisma. E stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dot sonda. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Presentare la fin di anno prolungata da Ciuncais, ma al sit senza cece biers votun fa. Quai, odontau nera montau oz buspe bie pazienzia sin via. Se l'autostrada a tredis, se la colonna crescida ad in crescer, ad intorno la strais al centro mezzdì era la 20 km lunga. Quai, ci ha montau in ura miez de ple tiams de viedi. Era vano il portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocan 25 km lunga ad uscea un'als automobilists e le automobilistas dovrau radom 3 ures e miez pledic pel viedi. Navend il traffic de Ciuncaismas mi da invitir las pialias dals chefs e las chefas de las cassas de Malsauns. Quellas irritation la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. All'emissione Samstagsrundschau da SRF fa la ministra de Sanadad dic quellas autos pialias sedien schliet per la fidonza. Baumschneider o con quai reagaus in report del Tagesanzeiger tenor quels e la pialia maximala tier las pligrom das cassas de Malsauns de tier del confin din milion. Mit einer Exterior, alla China, oi daula plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedijons. Per vid in Explosion da Gas ein in miniera da Kochla al nord della China, senzel meins 90 personas mortas, bieres personas en aun sperides, ein tod eren bunomein 250 luvresa in quella miniera, in se aunadina vida las lavurs da salvamain. La Svizzera soffre stiva due plazze da podest da mountainbike. Alla corsa da short track della Coppa Mondiale a Nove Mesto, se Nicole Koller veni da Tiarza. Con Sina Frey sco Ciunavla, a Ronja Blöchlinger sco Sisavla on due ulteriores Svizzeres domagnau al pass diante la Stop 10. Tiel zomen so al Svizzer Dario Lillo domagnau al pass il podest, era el e veniu Tiarz. Tau parots, io divise da voi in abbiala sera e vi ne vanno ben diverti mai col programma del RTR.
0: In abbiala sera, der RTR. Con musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dot sonda. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Passantà la fin di anno prolungata da Ciuncais, ma al sit sezza cece bier svuotun fa. Quai, odontau nera montau oz puspe bier pazienzia sin via. Se l'autostrada a tredis, se la colonna crescida ad in crescer, ad intorno la strais al centro mezzdì era la 20 km lunga. Quai, c'è montau in ura miez de ple tiams da viedi. Era va nel portal nord del tunnel del Gotthard, se la colonna crescida a moda rasanta, e la strada tocca 25 km lunga ad uscea nels automobilists e las automobilistas duvrau radom 3 ure e miez pledic pel viedi. Navend il traffic de Ciuncaismas mi da invitir las piaglias dals chefs e las chefas de las cassas de Malsauns. Quellas irritation la consigliera federala Elisabeth Baumschneider. All'emission Samstags Rundschau de SRF la ministra de Sanadad dic quellas autes piaglias sedien schliet per la fidonza. Baumschneider con quai reagaus in report del Tagesanzeiger tenor quel se la piaglia maximala tier las pligrom das cassas de Malsauns de tier del confin din milion. Mit einer Exterior, alla China, oida la plegronda disgrazia ein in miniera da Pivardia sedijons. Per vid in Explosion da Gas ein in miniera da Kochla al nord della China, senzel mainz 90 personas mortas, bieres personas en aun sperides, ein tod eren bunomen 250 luvresa in quella miniera, in se auna dina vid las lavurs da salvamain. Al campionato mondiale da hockey sin glaccia Turriccio, la Svizzera guadagnava a moda sovrana la partita incontro l'Ungheria, quai con 9-0. Roman Josi ha fatto un hat-trick con 3 gols in taifer plipauk, 41 minutes. La Svizzera ha con quai seviu festivale sisavla vittoria alla sisavla partita. Sco proxim data la Svizzera il mardis incontro la Finlanda. Tau parots, io diviso da voi in abbiala sera e vi navon bien diverti main col program de RTR.
0: La Saira, con musica svizzera, non-stop.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina quest'emda en Rumantschia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, colien valadas, culturas e linguas. Nus discurinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1, cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maggio tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9, dalla Saira.

Che dalla chinata sa sonsonaria. Chi lo diria? Che dalla chinata sa sonsonaria. Per ti, chi lo diria? Che dalla chinata sa sonsonaria.

Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schitta il zuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetua dat. RTL. Perché la musica è da casa.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania!

musica, Berlin e Schradin. Per tai. Per mai.

banderalla fatta strauni. O scioffali o lella, o scioffali o la. O celella una signora, ma l'amore si

Mio nome è Corsin Tuch, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.